0: get it!
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sei in punto sfrecciati in quel di Praia Mare, TH Resorts, anche oggi a darvi il buongiorno l'accoppiata Lau Juliet fino alle 10 assieme con anche qualche ora di sonno addosso. Con quanta soddisfazione possiamo dirlo.
4: Sia lodato qualcuno che ci guarda dall'alto e ci protegge in questi giorni, non sappiamo chi, forse il Cristo Redentore di
3: Maratea, ieri sera sono andata. Ho acceso un cero, gli ho detto fammi dormire, tagliagli l'alimentazione delle casse, non lo so, zittisci, sì. Bad Bunny della discoteca di fianco.
4: Perché in tutto ciò abbiamo fatto progressi, abbiamo preso macchine, insomma in un giorno quante cose che succedono in quel di Maratè, no, in quel di Praia Mare. State con noi fino alle 10, Juliet e Lau, in questo Rock Morning Summer Edition. Partiamo subito così.

0: 6:04, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli, almeno un morto e centinaia di feriti. Ma sono decine le persone forse rimaste intrappolate sotto le macerie, ancora disperse. Ritrovate due donne morte sotto le macerie del mall, almeno 300.000 gli sfollati.
0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, noi vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, così con gli Stati Uniti siamo alleati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano.
1: Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia ad Orange vicino a Marsiglia. Alla macabra scoperta gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo.
0: Torniamo in Italia. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega che avverte deciderà il Parlamento.
1: Andiamo alla cronaca. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Non escluso il decesso sia stato causato dal caldo.
0: Lo sport, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata in una conferenza stampa alle 18. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno e qualche fenomeno sparso anche qui a sfondo temporalesco sulla Sicilia. Temperature che saranno in aumento sia nei valori minimi che massimi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Si inizia così stamattina nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Dicevamo Lau Juliet, 4 ore assieme. Ovviamente come tutti i giorni ormai fino al 9 di agosto, 7 su 7, qui non c'è riposo. In diretta dalla TH Resorts di Praia Mare, ma le rubriche, i nostri appuntamenti più o meno rimangono sempre un po' gli stessi. Quindi si inizia tra pochissimo per tutti quelli che, ai noi, non se la passano magari altrettanto bene come noi, questo va detto, con un modo per sfogarsi, il nostro What the Fuck.
1: Eh sì, vabbè, pure noi comunque qualcosina da raccontare attraverso i What the Fuck ce l'abbiamo, adesso non è che è tutta rose e fiori qui a Praia Mare, sappiatelo. Poi tornano le solite rubriche come quelle delle dediche richieste, per esempio, parleremo di attualità nella seconda ora, ma soprattutto le rubriche estive di questa Summer Edition, come la nostra ghigliottina della settimana enigmistica. Ancora non abbiamo dato un nome ufficiale a questa cosa, però no. penso che emergerà prima o poi, magari saranno i nostri sfrecciati a chiamarla in qualche modo, succede spesso così.
0: Potrebbe essere un bel contest, cioè noi l'abbiamo chiamato Trova la Band, ghigliottina, vi diamo 4 indizi, arrivateci a trovare la parola che li unisce, che poi è sempre una band. Per cui il 366-663-4466 potrebbe servire anche per quello. Nel mentre, tanto disagio, perché alla fine, cioè, noi ce lo portiamo in vacanza, come la Scorti ci ha raccomandato all'inizio, quindi fate delle vacanze in tranquillità, disagio, facendo schifo, noi stiamo eseguendo alla lettera.
1: E stiamo anche facendo schifo in tutto ciò, ovviamente.
0: Chiaro.
1: Oltre che creare il disagio.
0: Il mio motto ogni mattina è: ma sai che la sveglia la posso spostare di qualche minuto più in là. Arriveremo al 9 di agosto, dove io la sveglia la metterò probabilmente alle 5.55, giusto perché 3 minuti mi servono per mettermi addosso un costume e uscire dalla camera.
1: Sì.
0: E stavo facendo anche alto tradimento stamattina.
1: Eccola là.
0: Lauma ha detto: ma Silvestro cos'ha da dire in merito? E c'era un altro gatto bianco e rosso, ecco, qui al villaggio
1: c'era un altro gatto bianco e rosso, e quindi Silvestro giustamente ha fatto i dispetti perché ha capito che lo stai tradendo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: 6:16, sfrecciati, l'orario perfetto per sfogarvi se qualcosa non va bene.
6: What the fuck?
5: E quindi fatelo al 366-634-466. Abbiamo già degli esempi, immagino, non so te io.
7: Sì. Nel mio caso okay. Sì, perché io stamattina sono arrivata dicendo beh, sono riuscita a chiudere occhio, però, e non è che può sempre andare tutto così bene,
5: giusto?
7: Credo di avere qualche problemino con il cuscino, perché quando ti svegli con delle cervicali martellanti che non avevi da un tot di tempo, dici, forse è il cuscino.
5: Eh sì, abbiamo qualcosa in comune, perché anche il mio what the fuck va al cuscino, che ti fa proprio quei buchi in mezzo. Avete presente quei cuscini bassi che però hanno tipo delle montagnette dentro?

0: Crazy Little Thing Called Love. Si comincia così con i Queen e con tutti i vostri WTF al 366-663-4466. Allora, ce n'è uno che secondo me merita la pole position, ma solo per il grado di esaurimento nervoso.
1: Buongiorno.
2: What the fuck, che ero in ferie, da due settimane mi è toccato tornare a lavorare. Vacca, vacca di Dio.
0: Mamma mia. Allora, non è che la qualità audio fosse eccelsa, abbiamo solo capito che lui è dovuto tornare a lavorare, ma io mi sento di dargli una pacca sulla spalla e di ce la puoi fare.
1: Ce la puoi fare, mamma mia, esaurimento nervoso proprio. Comunque, mentre voi avete i vostri deliri con tutti i vostri what the fuck, per i nostri c'è qualcuno che cerca comunque di darci dei consigli, proprio roba da ricerchina qui, scienziati proprio che si prestano per salvarci dai nostri what the fuck. Ragazze, per quanto riguarda il problema rumore, escludendo il sabotaggio dell'impianto stereo di Bad Bunny stile 007, vi consiglio di comprare dei tappi in silicone e delle cuffie antirumore e qualche ferramenta. Ma dai, ma no, non l'abbiamo provato?
0: What the fuck, come se non ce li avessimo. Che poi le cuffie antirumore, le ti sfido. Cioè, io ho problemi cervicali col cuscino, cosa faccio? Vado a comprare le cuffie della 3M in ferramenta, me le metto come fossi, non lo so, un alieno sbarcato adesso sul pianeta Terra.
1: Quelle da cantiere proprio.
0: Buona idea, ci abbiamo già provato. È lì che ti sale il crimine due volte, perché tu dici: io le ho già provate tutte le soluzioni antirumore, eppure mi fanno zompete zompete nel letto di fianco a me.
1: Pure abbiamo anche quello.
0: Di reggaeton, che poi dal reggaeton allo zompete zompete vero è un attimo, sì, ma questo, infatti, vabbè, è un delirio che non ci compete in quanto rockers.
1: Sì, sì, invece per quanto riguarda i miei what the fuck, posso lanciarlo all'umidità qui, perché ho lavato i capelli l'altro ieri, già ieri sera praticamente ce li avevo tutti appiccicosi e questa mattina mi sento praticamente uno schifo addosso, quindi mi butterò in piscina così diamo un senso a questo lavaggio di capelli.

0: tanti deliri, dicevamo, con i WTF che ci arrivano, ma ce ne sono anche alcuni parecchio lunghi che andiamo a riassumere, perché poi si chiudono con una richiesta di aiuto, di soccorso da parte nostra.
1: Tipo?
0: E a quel punto io dico, ma dobbiamo aiutarlo? Tipo questo, che parla di questi ultrasuoni, di questi suoni che in teoria dovrebbero, credo, disturbare i piccioni, gli uccelli. È la versione light degli spuntoni che uno mette sulle case.
1: Ah, okay.
0: Però lui dice che disturbano non solo determinate specie, ma praticamente tutte, quindi anche gatti, cani del vicinato, persone, e ci chiede, ma sono legali? Ora, noi non ci assumeremo mai la responsabilità di dire che qualcosa è illegale oppure no.
1: No.
0: Lungi da noi, sia mai che poi arrivano a fare dei controllini qua, si scoprono.
1: Sì, sì,
0: però effettivamente mi viene da dire, forse andrebbe tarato un po' meglio sto sistema?
1: Eh beh, penso di sì, anche i gatti sono spariti. Invece per quanto riguarda i nostri what the fuck, c'è qualcuno che comunque ce li lancia a noi direttamente. Buongiorno.
0: E ha pure ragione.
2: Sembra che siate in un campo di concentramento russo invece che in un resort in ferie.
0: Miseria,
2: vorresti venire a lavorare un po' in cava con me? Io sto cominciando adesso.
1: La risata.
2: Dai, fate le brave, che si sta bene ovunque.
1: Ma sì,
2: basta star bene.
1: Ma sì, bravo, basta star bene.
2: Ciao,
1: basta
2: Roma.
1: Vedere le cose in maniera positiva, qualsiasi cosa accada, anche lavorare in cava, per esempio.
0: Vero, esattamente, anche quello avrà dei risvolti. Cioè, ti puoi portare a casa magari qualche cosina, fai un collage, poi per casa tua avrai il tavolo di marmo fatto con le tue manine, pezzettino pezzettino dalla cava. Però possiamo toglierci un sassolino dalla scarpa?
1: Prego, vadi, vadi. Dicono,
0: ah, tu vai in vacanza 2 settimane. No, il posto sarà bello, ma tu vai a lavorare 2 settimane, perché mannaggia la miseria, le vacanze uno le fa svegliandosi quando vuole, nel posto che vuole.
1: Esatto.
0: Le vacanze sono leggermente diverse, poi che sia un bel lavorare, quello sicuro.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:30, continuiamo tra questi deliri, tra i vostri what the fuck al 366634466, però abbiamo anche una spiegazione riguardo questi disturbatori, questi dissuasori sonori.
2: I disturbatori sonori sono pienamente legali e che danno fastidio, perché è un bip bip bip bip continuo.
3: No, io non penso che ce la potrei fare ad avere un vicino che ha i disturbatori sonori attivi, anche perché poi un conto è, dici, è una frequenza che l'orecchio umano non sente, ma se l'orecchio umano lo sente, poi esce anche la cattiveria umana di Juliet.
1: Assolutamente, immagino. Continuiamo con i vostri what the fuck, intanto arrivano American Hi-Fi.

0: Buongiorno sfrecciati. Stamattina un bellissimo what the fuck.
1: Sì.
0: A chi ha inventato il blocco del camion al venerdì perché gli altri, quelli che non fanno i camionisti, devono andare in ferie. Però bloccano chi lavora, non permettendoci così di riuscire a tornare a casa.
1: Brutto. Questo. Brutto, brutto.
0: Che bello.
1: No, insomma.
0: Proprio una bellissima cosa, ma what the fuck.
1: Ma come al solito devi cercare il lato positivo, cioè immagina che tu che sei camionista e guidi per professione non sei costretto a trovare in autostrada con te i classici guidatori della domenica di cui sopra, nel senso che ne avevamo già parlato anche qualche giorno fa, che sono di solito quelli che fanno i peggio danni. Ecco, tu almeno questo problema te lo scampi, vedi il lato positivo.
2: Eh sì, tipo quelli col cappello, insomma, ne conosciamo parecchi, esatto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: What the fuck a tutti quelli che la mattina quando vado a lavorare in bicicletta, tra l'altro 70 km andata e ritorno, mi suonano senza motivo. Io sto lì tranquillo sulla mia destra, sull'America bianca, mi suonano come a dirmi: scemo, cosa stai facendo? Invidiosi e gelosi. What the fuck?
2: Addirittura. Io non ti invidio per andare in bici al mattino, guarda.
1: No, nel senso che poi lui ci ha tenuto a far sapere che lui va avanti e indietro 70 km.
2: Ah.
1: Ma queste sono le solite diatribe qua. Camionisti e automobilisti e ciclisti. Adesso io non lo so, il prossimo, quest'inverno ci sarà anche what the fuck contro quelli che fanno sci di fondo lungo i bordi della strada.
2: Ma sì, guarda, ecco, da un punto di vista di non so, di sport eccetera, di questa roba ce l'abbiamo anche l'altro giorno, che parlavano di quelli che guidano i traghetti, per esempio. Cioè, quelli giustamente qui dovrebbero uscire prima o poi, what the fuck, se non ci stanno loro.

0: Bella, eh? Bella, sì, bellissima, sì, questa Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Qua ad averla avuta magari la prossima ora, quando finalmente aprono la sala colazioni, sarebbe stato ancora meglio, perché a quel punto uno può fare razzia, impilare bene bene le cose sul piattino. What the fuck. Ma a proposito di what the fuck, c'è anche questo, ci dicono what the fuck ai giardinieri comunali che non vengono a tagliare i rami che sono bassi, e io ci sbatto la testa tutti i giorni, dice Stefano. È un problema, effettivamente.
1: Effettivamente sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sprecciati. Elena da Torino. Allora, oggi il what the fuck è per me.
0: Perché?
2: Perché continuo a dimenticare di mettere l'acqua nel serbatoio per lavare i vetri, insomma, della macchina. E qua potrei evocare qualcosa alla fra.
0: Anche la fra,
2: però niente, what the fuck, tutto è solo per me.
1: A parte
2: buona giornata.
1: Quello. Ma io posso veramente, allora, sono una di quelle che per 3 anni ha,
0: sì,
1: portato avanti la macchina senza pulire i vetri in questo modo, perché avevo il cosetto tappato, non so come si dica in,
0: okay,
1: gergo meccanico, quindi cara mia, vai di bottiglia d'acqua direttamente.
0: Mamma mia. Con i fori, i fatti sul tappino,
1: sì,
0: e uno inizia così.
1: Esatto, io d'inverno tipo così con l'acqua praticamente per pulire il vetro.
0: Bello.
1: Perché ogni volta non era troppo uno sbattimento andare dal meccanico ad aggiustare questa cosa. Comunque.
0: E poi abbiamo il nostro Maurone che ci dà qualche soluzione, perché dice ho sentito che avete problemi a dormire la notte, il cuscino e tutto il resto. Lui trova una soluzione che si riassume in una parola.
1: Sì.
0: Alcolismo. Ci ha fatto anche diverse proposte in base ai gusti personali. Posso dire?
1: Vai.
0: Ieri sera ci ho pensato e l'ho fatto davvero. Nel
1: L'hai
0: senso
1: fatto?
0: Che... sì. Allora, sono andata al bar, ho chiesto 2... Infatti mi hanno guardato molto male quando ho fatto questa richiesta. 2 Amaro del Capo. Poi uno l'ho portato di là, al nostro Francesco Taranto, in onda su RTL 102.5, che salutiamo. E ho detto, con questo dormo.

0: Radio Freccia.
1: Nothing But Thieves con Evolution dalla nostra top 20 alle 6:52. Chiudiamo questo momento di What the Fuck con quello di Mirko che ci scrive: What the Fuck a quelli che incontro la mattina mentre faccio jogging. Io dico buondì e loro non mi filano. Maleducatissimi.
2: Vero, nel senso che gli unici che di solito salutano sono quelli col cane. Questa è una cosa comprovata. Vero. Anche perché poi in montagna c'è questa aggravante. Adesso andiamo più spesso, è estate, a camminare sui sentieri. Bisognerebbe salutarsi sempre. È buona educazione, ma è anche un po' una regola della montagna. Quelli che trovi lì e non ti salutano, mamma mia, what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sprecciati, buongiorno da Lauda Juliet, da tutto il TH Resort di Praia Mare, che poi in realtà si stanno svegliando adesso, gli altri infatti passano, ci guardano così stropicciandosi gli occhi come i bambini fuori dalla nostra vetrata, però qualcuno, qualche anima in giro, soprattutto chi lavora c'è, infatti sempre grazie e sempre un saluto, tutti molto molto carini, qua ci fanno anche venire un po' di acquolina in bocca, perché posso dirlo anche se è appena finito, what the fuck, quando tu sei a stomaco vuoto e senti questi profumini che arrivano dalle cucine, mamma che voglia. Quella tra poco fame. Colazione.
3: Esatto, tra pochissimo le nostre colazioni dal mondo, chissà in quale parte del mondo andremo oggi. Ieri siamo rimasti in Europa, oggi ci spostiamo un po' più verso il sud-est asiatico.
2: Ma sì.

0: Le 7:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: È salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli e almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri di accoglienza. La premier Sane Takaichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti.
0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Con gli Stati Uniti siamo allineati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano.
1: Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia ad Orange vicino a Marsiglia. Alla macabra scoperta agli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo.
0: Torniamo in Italia, il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi, per offrire 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento.
1: E andiamo alla cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Non escluso che il decesso sia stato causato dal caldo.
0: Un rifugiato politico nigeriano di 34 anni è stato arrestato dopo che senza motivo ha preso a pugni due passanti in Piazza della Frutta in centro a Padova.
1: E per i mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre due medaglie d'oro per l'Italia, una alla conquista del fioretto maschile che ha battuto 45-44 i padroni di casa. Primo posto sul podio anche per la spada femminile a squadre, battuta l'Estonia 31-30. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno e qualche fenomeno sparso anche qui a sfondo temporalesco sulla Sicilia. Temperature che saranno in aumento sia nei valori minimi che massimi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ormai vi abbiamo dato questa abitudine, ogni mattina si va a fare colazione in un posto del mondo diverso, cioè sì, noi vi portiamo lì con la fantasia, perché non è che adesso ci mettiamo a prenotare voli aerei, anche perché ieri siamo stati nei Paesi Bassi, oggi già ci spostiamo in Giappone, capite che non è proprio dietro l'angolo e nemmeno alla portata forse dei gusti di tutti.
1: Eh beh, possiamo dirlo forte, perché qui parliamo di pesce al mattino, il cosiddetto natto e pesce grigliato. In cosa consiste questa ricetta? È una colazione tradizionale giapponese detta teishoku.
0: Ok.
1: Equilibrata e bilanciata, dicono, però contiene un ingrediente che effettivamente è forte al gusto, ovvero il natto, è forte per noi, per gli occidentali.
0: Ecco. Ma praticamente allora questo è un insieme di fagioli di soia fermentati con un batterio, diventa una sostanza molto mucosa come consistenza, che tu abbini poi al riso, ovviamente in Giappone che fai, non mangi riso, lo abbini poi a tutto il resto e viene fuori questa colazione rigorosamente calda, salata, ma proprio anche salata tanto, perché filetti di salmone, sgombro alla griglia, zuppa di miso, alga nori, cioè è quello che per noi sarebbe un pranzo quando vai veramente al ristorante giapponese.
1: Sì.
0: Non è alla portata di tutti, diciamo.
1: No, assolutamente no, ma chissà se anche alla portata loro, perché me li immagino questi giapponesi al mattino che vanno, loro non vanno mai di corsa probabilmente,
0: no,
1: quando vanno al lavoro, però mettiti a preparare il pesce la mattina se vai di corsa o meno, comunque è bello impegnativo, però quando ho sentito sale ho pensato a te in quel momento, perché mangiando molto insipido la nostra Juliet ho detto, pensa lei a fare colazione, a ritrovarsi in Giappone mentre mangia questa cosa. Infatti ci scrivono, quanto è meglio latte con il cacao o con i biscotti,

0: giugno.
1: Mamma mia, è la mia colazione.
2: Eccola qui, infatti, freddo, rigorosamente freddo, lo possiamo
1: lattuccio dire. Freddo con il cacao, mamma mia, quella è la morte sua. Anche perché poi a proposito di morte, ieri sera dicevamo, no, guarda, quante specie diverse sono riuscite a estinguere in una cena. Ecco. Fossi stata in Giappone avrei fatto pure peggio, forse.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dalla roba.

0: aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 7:20 sfrecciati, nella nostra mattina si parla come al solito anche di attualità e lo avrete sentito, ultimamente è arrivata una nuova linea guida per quanto riguarda le riprese TV, soprattutto a livello sportivo, con un obiettivo chiaro proprio a livello di Unione Europea, per lo stop alla sessualizzazione delle atlete, soprattutto in determinati sport, ma in generale in tutti. Cosa vuol dire? Che hanno notato una disparità a livello di tipologia di riprese per atleti maschili e atlete femminili, dove comunque non si punta a esaltare magari la vittoria, la prestanza fisica, quanto piuttosto riprese fatte con un occhio sessualizzato. 366-663-4466, ne parliamo con voi.
3: Wish nothing but

0: Si parla di sport stamattina e di riprese televisive. Perché? Perché dall'EBU, European Broadcasting Union, è arrivata una nuova linea guida per quanto riguarda in particolare le riprese TV delle competizioni di atletica femminile. Questo è un primo passo, perché poi si arriverà a legiferare probabilmente in merito anche ad altri sport. Qual è l'obiettivo sostanzialmente? Loro dicono testualmente: spostare l'attenzione mediatica dall'aspetto fisico delle atlete al gesto tecnico, atletico, alla loro professionalità. Perché? Perché hanno notato questa disparità a livello di tipologie di riprese. Tante sono totalmente inutili, quindi per esempio telecamere piazzate davanti all'asta per inquadrare le gambe spalancate delle atlete durante il salto, primi piani ravvicinati del lato B durante per esempio il salto con l'asta. Cioè, sono tutta una serie di dettagli che non sono necessari a raccontare la prestanza fisica, la competitività, il gesto atletico, ma che sono sostanzialmente filtrati da un occhio che vede le atlete in modo estremamente sessualizzato.
1: Quindi si darà spazio più a quelle inquadrature più ampie, inquadrature laterali che permetteranno comunque di valorizzare e apprezzare la potenza, la dinamica della performance, non la parte, diciamo, che metterebbe anche in imbarazzo le atlete, anzi che le mette, perché tra le motivazioni per cui è partito questo vademecum da parte dell'EBU c'è che le atlete giustamente si sentono molto in imbarazzo quando vengono riprese in tali punti, ma soprattutto un'altra delle motivazioni è che molto spesso queste riprese vengono sessualizzate perché magari diventano dei video virali sui social, oppure vengono comunque insultate sotto i social, no?
0: Esatto, e bisogna anche aggiungere un altro fronte, nel senso che molto spesso gli atleti tutti, per lo sforzo fisico, fanno delle smorfie. Ecco, nel momento in cui queste smorfie vengono fatte da atlete donne, la presa in giro, la ridicolizzazione, la sessualizzazione è dietro l'angolo.

0: inquadrature estremamente sessualizzate per quanto riguarda le atlete. È questo su cui si è messa a legiferare la European Broadcasting Union, per cui ci sono delle nuove guide proprio per frenare questa oggettivazione del corpo femminile. Ovviamente abbiamo girato la domanda a voi al 366-663-4466. Per esempio Delf da Trento ci dice: grazie per aver aperto un confronto su questo tema, la domanda sorge spontanea, ma non possono semplicemente mettersi dei pantaloncini e una canotta per gareggiare? C'è tutta questa necessità di mettere in mostra il proprio fisico? È per questo che si lavora o per concorrere nelle varie discipline? Beh, allora bisogna dire che allo stesso modo anche il fisico maschile potrebbe essere messo in mostra con pantaloncini attillati, costumi estremamente stringenti.
1: Certo.
0: Ma la stessa battuta, lo stesso occhio non viene applicato sul corpo maschile. Dall'altro lato ci sono tutta una serie di direttive a livello di gare, campionati e sport che riguardano proprio l'abbigliamento. Vedi la ginnastica artistica, che anche quello è uno degli sport più sessualizzati comunque in ambito televisivo.
1: Certo.
0: L'atleta singola non può scegliere del tutto la tipologia di body da mettere.
1: Assolutamente. Alessandro però per esempio apre già un dibattito riguardo questo argomento. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, Alessandro da Castelmarte. Beh, a me sembra che comunque quella tipologia di telecamera a cui si fa riferimento vengono utilizzate anche durante le gare maschili e ne sono assolutamente certo. Quindi secondo me non è tanto il problema delle inquadrature delle telecamere, il problema è che non esiste cultura, c'è tantissima ignoranza da parte delle persone e questa è la cosa che va cambiata, non tanto le inquadrature ma la testa delle persone. Buona giornata.
0: Beh, certo. In parte effettivamente può anche essere vero, cioè per tanti lo sport femminile funziona non per i risultati ma purché si veda il corpo ben fatto dell'atleta.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Freccia.
7: Le 7.36 continuiamo a parlare di attualità, stiamo trattando l'argomento della sessualizzazione, delle riprese nelle categorie femminili dello sport. Al 366-634-466 è partito il dibattito, ci state mandando tantissimi messaggi. Per esempio Mauro ci scrive: buongiorno Freccia, perché allora non parlare anche dell'abbigliamento? Mi pare un po' sessista sia pure quello, no?
8: Esattamente, anche qui il fronte è aperto, nel senso che ci sono tanti casi di atleti, di nazionali che richiedono apertamente alle diverse federazioni dei loro sport di cambiare la legge, le regole per quanto riguarda le divise. E anche lì la battaglia è lunga.

0: Tanti pareri molto diversi al 366-663-4466 ci stanno arrivando in merito a questo tema, cioè la sessualizzazione delle riprese televisive per quanto riguarda gli sport femminili. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Strecciati. Il problema di alcuni sport è anche la divisa. Ecco. Per esempio tutta la polemica sul beach volley, in cui mi sembra sia addirittura la federazione a volte che obbliga le atlete a mettersi sostanzialmente in slip, mentre magari gli atleti maschi hanno i pantaloncini. Poi ognuno è libero di fare quel che gli pare, però mi sembra addirittura che ci sia stata una nazionale, forse quella olandese femminile, che è stata penalizzata perché non metteva gli slip ma aveva messo dei pantaloncini meno aderenti. Ecco, diciamo, già quello darebbe un bel taglio a tutte queste riprese inappropriate.
0: Esatto. Probabile. 2023, caso di queste due atlete olandesi, in Cina l'arbitro voleva imporre il bikini, ma evidentemente non era a conoscenza del fatto che adesso il regolamento permette di giocare per esempio in top e shorts, e quindi queste atlete hanno fatto valere la loro posizione perché giustamente era consentito, per rifiutare il bikini.
1: Assolutamente. Un'altra problematica che abbiamo sollevato con Juliet fuori onda riguarda proprio invece lo sport della pallavolo. Di fatto voi l'avete sottolineato. Paolo ci scrive: buongiorno, tempo fa vidi in TV una partita di volley femminile. Le immagini erano spesso incentrate sul posteriore delle atlete, che nemmeno un film erotico. Bene, regolarmente in tal senso, ci dice Pierpaolo.
0: Perché ovviamente lui cerca di fare la battuta, peccato che diciamo l'argomento non sia particolarmente divertente per chi, esatto, subisce questo, perché le atlete lo hanno paragonato a delle molestie sostanzialmente, perché non viene ripreso il gesto atletico, non viene dato spessore al tuo valore come atleta, ma solo ed esclusivamente al tuo corpo come involucro.
1: Esatto, sì.

0: Mumford & Sons, torniamo a parlare con voi di sessualizzazione del corpo femminile attraverso le riprese. È aperto il dibattito, ci scrivono: preferite vedere le atlete gareggiare indossando il burka? Fatevi un esame di coscienza, state sempre a polemizzare. Il corpo femminile, anche quello maschile, in molti casi è splendido, anche solo da ammirare. Vero, però giustamente, come dicevamo all'inizio, queste atlete si sentono in imbarazzo ad essere riprese, soprattutto magari indossando certe divise. Perché? Perché succede che poi vengono derise anche attraverso i social, le loro riprese vengono, diventano virali.
1: Probabilmente c'è una questione anche di percentuale, perché stavamo facendo una riflessione. Prendiamo un caso tutto italiano, Bolle. A livello femminile ma anche maschile, tanti hanno da sempre in qualche modo commentato il fisico di Roberto Bolle, ma su quanti altri atleti o comunque persone che fanno del loro corpo un oggetto di sport viene detto qualcosa a livello maschile e quante volte succede a livello femminile? Forse sta tutto lì, nella percentuale di ricorrenza. Qualcun altro anche dice: per contro dico che moltissime atlete si truccano e curano il proprio corpo in modo favoloso proprio perché amano farsi inquadrare e guadagnare qualche soldino in più grazie alla pubblicità. Vi ricordate l'atleta olandese del pattinaggio alle scorse Olimpiadi? Ecco, diamo un nome e un cognome, cioè Jutta Lehrmann, che è passata alle cronache per la sua tutina. È una signora che dalle Olimpiadi si è portata a casa 2 medaglie, un record olimpico, ma nessuno se lo ricorda e tutti si ricordano invece di questa tuta. Ecco, forse è proprio lì l'idea dell'EBU, spostare il focus. Esatto. Dove non ci arrivano gli spettatori, lo fa l'EBU per loro. Può essere un primo modo per spianare la strada. Perché no? Qualcuno poi dice: Luca, abbiate pazienza, ma alle atlete lo hanno chiesto? No, perché quando ti appaiono le loro storie sulle varie piattaforme non mi sembra si facciano così tanti problemi. Ma lì è una scelta libera della singola atleta che, se vuole mettersi in mostra, beh, ha la libertà di poterlo fare, perché no? Non tutte magari sono d'accordo.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.53 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con un messaggio che effettivamente riassume un po' tutte quelle che sono state le vostre opinioni. Sentiamo.
3: Comunque le Olimpiadi nascono per mettere in evidenza il corpo, addirittura erano nudi, quindi è la prestazione del corpo, sono gli occhi che guardano che cambiano un po' le cose a mio avviso.
4: Nel tempo sì. Le cose sono cambiate molto, anche perché se vogliamo vedere all'inizio era proprio il corpo maschile, pensate ai vasi, alle anfore, a essere raffigurato nudo mentre facevano una serie di esercizi. Cosa è cambiato nel mentre? Forse ci possiamo portare a casa questa domanda.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: 8 in punto, sprecciati, la colazione ce l'abbiamo, perché ogni mattina qui è una conquista. E quando passi, scendi dall'ascensore, vedi una signora con il piatto già pieno e dentro c'è un pangocciolo in versione maritozzo, dici la mattina è iniziata bene.
5: Come facciamo a stare a dieta in questi 15 giorni in cui praticamente da questa cucina escono veramente le cose più buone in assoluto? Poi è bello che noi usciamo dall'ascensore con i nostri piatti che andiamo di corsa e questi super tranquilli, invece gli altri, le persone che stanno in vacanza super tranquille a fare colazione al mattino. Comunque
4: non capiscono le nostre problematiche.
5: No.
4: Ma magari voi sì. Un'altra ora inizia, un'altra ora di giochi, enigmistiche, dediche richieste. Pure.

0: 8:06, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore, i pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito 3 petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Almeno 10 morti nei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq contro un gruppo paramilitare filo iraniano.
0: Ed è salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto, provocando crolli e almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri d'accoglienza. La premier Sanae Takichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti.
1: Orrore in Francia: i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia ad Orange, vicino a Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito, ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo.
0: Torniamo in Italia. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento.
1: Andiamo alla cronaca. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Non escluso che il decesso sia stato causato dal caldo.
0: E siamo allo sport. Ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia. Una l'ha conquistata il fioretto maschile, che ha battuto per 45-44 i padroni di casa. Primo posto sul podio anche per la femminile a squadre, che ha battuto l'Estonia per 31-30. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno e qualche fenomeno sparso anche qui a sfondo temporalesco sulla Sicilia. Temperature che saranno in aumento sia nei valori minimi che massimi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: No, no, noi non ci sentiamo male, don't feel bad, beh, esattamente come cantano i Fonda SDC, quando c'è il nostro momento ricerchina, che quello non va in vacanza mai, mai, anche perché le situazioni che possono passare sotto l'occhio degli scienziati si propongono anche e soprattutto in vacanza. Cioè, il classico, andiamo a fare serata,
1: ecco,
0: e c'è l'amico del gruppo, perché ogni gruppo ne ha uno, che pretende che il DJ metta le canzoni che dice lui. Ora, lo facevi tu il DJ a questo punto?
1: Ecco, da un punto di vista scientifico, praticamente hanno detto che chi chiede questa cosa fondamentalmente è uno sfigato, e la psicologia sociale descrive questo tipo di atteggiamento come una tendenza a mettere i propri desideri davanti a quelli del gruppo. Quindi qui allarghiamo proprio la cerchia, non stiamo parlando soltanto del contesto musicale, di cambiare canzone, bensì comunque di uno che rompe le scatole al gruppo, e quindi partendo dal DJ, che quel poraccio giustamente sta lì a mettere la musica, poi magari il DJ spesso si presta a sentire comunque quello che magari vorrebbe sentire il pubblico che balla, giustamente invece arriva lui e dice no, senti, mi metti questa. Comunque questo è un invito anche a tutti voi sfrecciati che ogni volta ci chiedete mettete quell'altra. No, noi abbiamo la nostra programmazione, ma a parte questo comunque mettiamo giustamente quello che vogliamo proporre a voi, perché
0: esatto, perché qui vige la tirannia di Sautufau e Gigi Cutri, non si tocca, non si discute, non è la scelta nostra, non è la scelta di qualcun altro, quella è la tirannia musicale, che poi vabbè, ad averne tirannie musicali così. Ma io sono anche molto convinta che il DJ a volte, perché tu dici no, ma si presta, fa finta di prestarsi, perché ti guarda, vede questi pesci lessi che muovono la bocca da sotto la console e dice vabbè, abbiamo

Amo l'ennesimo caso umano di serata, perché sì, poi sì, sì, arriva anche quello che è già ubriaco, sì, con il bicchiere in mano, che rischia di ribaltarti tutto sulla console, alcol, zuccheri e quant'altro, e ti chiede pure la canzone. A quel punto lì non si va al momento ricerchina, si torna al what the fuck.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Radio Freccia.
2: 19 sprecciati, avete fatto colazione, avete assunto un po' di zuccheri, no? Perché adesso vi potrebbero servire per far funzionare un attimo le rotelline del cervello, perché iniziamo con il nostro momento enigmistica, a cui in realtà non abbiamo ancora trovato un nome, cioè l'abbiamo chiamato momento enigmistica, momento ghigliottina, momento trova la band. 366-663-4466, prima di giocare assieme,
3: sì,
2: facciamo una cosa. Diamo un nome a questo spazio.
3: Eh sì, infatti, perché effettivamente ghigliottina potrebbe essere quello che suona meglio, però secondo me dalle vostre teste esce sempre qualche delirio che a noi piace molto.

0: I Led Zeppelin, attenzione perché abbiamo già delle proposte per quanto riguarda la scelta del nome di questa rubrica che noi abbiamo gentilmente per concessione preso dalla settimana enigmistica, però non è quello, perché poi andiamo proprio nel dettaglio qui, comunque è qualcosa che somiglia un po' alla ghigliottina, però sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno ragazze, buongiorno sfrecciati. Allora io propongo o Guess My Band,
2: bello,
1: oppure Chi vuole essere rocchettaro.
2: Ok.
1: Un saluto da Giulio da Como.
0: Grazie.
2: Poi c'è anche Giulia che dice Who are them? Lei la mette all'inglese. Però Guess the Band poteva essere carino, era
0: molto,
2: quello giusto,
0: molto
2: il primo.
0: Carino. Sì, Guess the Band, sì, sì, poi lo andiamo a ripescare, però era quello.
2: Ci piace. E sì. Allora giochiamo a questo nuovo Guess the Band. Quindi quattro parole, collegatele e dateci la soluzione trovando la band a cui ci riferiamo.
0: Esatto.
2: Indizi di oggi: caschetto, sottomarino, polpo e sergente. 366-663-4466. Molto facile, lo sappiamo, non prendeteci a male parole, ma io sono convinta che qualcosa di sbagliato arriverà comunque.
0: Ma certo.
2: Sai com'è? Facile, ma non per tutti. Ad ogni modo,
0: sì,
2: ripetiamo: caschetto, sottomarino, polpo, sergente.
0: Sì, nel momento in cui magari state guidando, giustamente cercate di reperire cosa vi abbiamo appena detto, perché dovete essere pronti a mandarci tutte le vostre risposte che già stanno arrivando. Però non possiamo dire no. se state indovinando o meno, però ecco, secondo me di giorno in giorno aumentiamo sempre di più il livello di difficoltà, rispetto a ieri e l'altro ieri.
2: Poi ho già una risposta.
0: Sì.
2: Per me era la band del Titanic, perché il caschetto l'hanno messo quando hanno sentito crack. Sottomarino, quello che speravano che arrivasse a ripescarli. Polpo, sai, ti vengono certi dubbi in certi frangenti. E sergente, vabbè, capitano, sergente, comandante, sempre quello è, no?
0: Sì,
2: chi
0: sì,
2: guidava.
0: Sì. Poi c'è da dire il caschetto, è da capire se il caschetto come casco oppure il caschetto dei capelli.
2: Allora...

0: stiamo giocando a questo Guess the Band, come l'abbiamo un attimo rinominato stamattina, oltre a tutti gli altri nomi che comunque erano carini, però non so, questo è quello che a me personalmente è rimasto in mente di più. E abbiamo dato i quattro indizi di oggi, che dovevano essere caschetto, polpo, sottomarino e sergente. E voi al 366-663-4466 state facendo i compiti dell'estate, giustamente ci state scrivendo. Troppo facile. È Marilyn Manson.
1: Sì, oppure Michele, per esempio, ci ha detto che è ZZ Top.
0: Beh, qualcuno ha fatto anche un'altra specifica, eh.
2: Buongiorno. Le bella sfrecciate, so i cugini di campagna.
1: È certo, perché giustamente noi abbiamo poi sollevato la questione riguardo il caschetto. Stiamo parlando di un caschetto riguardo il taglio di capelli o il caschetto, l'elmetto, magari quello lì da sergente, appunto. Ma potrebbe essere collegabile la cosa.
0: Sta cosa dei cugini di campagna ritorna, sì. Senti.
3: Secondo me sono i cugini di campagna, capelli a caschetto più di loro non ce n'è. Poi polpo con le patate in campagna.
0: Tipico proprio.
3: Sergente caporalato, quindi campagna, sono i cugini di campagna, secondo me.
1: Che salutiamo i cugini di campagna, come sempre, ma i capelli li sono cresciuti nel frattempo, altro che caschetti dei cugini di campagna.
0: Vabbè. Tanto cari loro.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Carissimi, buongiorno.
4: Buongiorno Freccia, per me è Nino D'Angelo.
1: Pure perché
4: buona giornata.
1: Poteva essere un'opinione plausibile anche questa riguardo il caschetto, sì.
0: Ma poi polpo e patate, lui sì, io ce lo vedo col polpo e patate.
5: E chiaramente il trapper Cini.
0: E chi è?
5: Sfere Basta.
1: Ah, sì, anche lui.
0: Qua ci siamo superati nelle visioni mistiche, ma
1: mamma mia.
0: Alla fine chi sarà il primo che vince la gloria eterna per aver dato la risposta giusta? Mattia,
1: che ci dice che sono ovviamente i Beatles, grazie al caschetto appunto legato alle loro storiche e inconfondibili pettinature degli anni 60.

0: Che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: 8:36 sfrecciati, abbiamo capito che erano i Beatles, abbiamo capito che era particolarmente facile per le vostre competenze di rocker sfegatati. Allora adesso facciamo che vi sfidiamo a qualcosa di un po' più creativo, perché siate creativi. Dediche richieste. Il numero lo sapete, se non lo sapete è 366-634-466 per tutte le vostre dediche e richieste, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Per il resto fate vobis.

and roll tutte le vostre dediche e richieste che arrivano copiose al 366-6634-466, come quella di Orlando che ci scrive: buongiorno ad alcuni miei amici che si chiamano Giovanni, Luca, Giuseppe, che sono in procinto di alzare i solai delle loro case. Vorrei dedicare la canzone Sono un cornuto di Er Gennaro. Perfetto.

0: ma questa è la canzone dedicata al geometra quando gli ha detto che non potevano farla questa cosa. Io già ci vedo questi retroscena, sai.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, voglio dedicare la sveglia birichina a Tommaso, che è qui accanto a me, che si va al lavoro e che ancora non riesce a svegliarsi. Sveglia, Tommy!

0: Posso dire che sono ipnotizzata da questo video in tutto ciò, vabbè, perché noi vediamo anche i video giustamente mentre mandiamo le vostre canzoni.
1: Un minuto di silenzio per questo Tommy che si è sentito un timpano trapanato dall'altro che chiedeva la dedica richiesta.
0: Sì. Sentiamo che abbiamo.
2: Buongiorno, voglio dedicare la...
1: Ah no, è sempre lui, e questo lui non la finisce più di urlare.
2: Ciao, vorrei dedicare Nunzio Rambo delle pesche sciroppate al mio amico Francesco.
1: Così, secco.
0: Sì, vabbè.

0: Vabbè, ma vi siete fissati con questi capelli a caschetto da prima, da quel nostro momento enigmistico. Questo è il momento delle dediche richieste, quindi dovete continuare su questo fronte.
1: No, ma poi sul gilet era una cosa che probabilmente non si sente più veramente dagli anni 80, 70 forse anche. 366-663-4466, dediche e richieste.

0: is covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: I am Jamie Bauer, noto probabilmente al grande pubblico come il signor Cosè di Stranger Things. Bravo, ottimo artista, veramente completo, più o meno come voi quando vi inventate le dediche richieste,
2: sì.
1: Perché anche qui ci vuole della creatività. Luca, dedico alla mia amica Becky per tutte le volte che l'ho lasciata a casa da sola mentre io ero in giro per l'Italia a vedere concerti. Come ti fanno sentire in colpa i gatti?
2: Sì.
1: Nessuno mai, questo va detto. E allora... Perdono.

0: Mamma mia, perdono, perdono. Sentiamo invece Michele che cosa ci dice. Vai, buongiorno.
1: Buongiorno ragazze. Vorrei dedicare Rosa di Nicola di Bari a mia nonna, che si chiama Rosa, e ieri ha compiuto 100 anni.
0: Grazie. Auguri!
2: Grande la nonna!
0: Eh beh.

0: da.
1: Eh beh, giustamente per la nonna che compie 100 anni non è che poteva andare a dedicargli da Gali o qualcosa di più recente. È andato su Nicola di Bari, ci sta, sì, anche quello.
2: Assolutamente. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vorrei dedicare Favola di Eugenio Finardi a mia figlia Erika.
1: Oh.
3: Simona da Civitavecchia.
1: Che dedica molto molto bella questa.
2: Sì, vero.
4: Serve

Io penso che quando ti arriva una dedica, qualsiasi essa sia, da Eugenio Finardi, comunque, cioè, stiamo parlando proprio di poesie di cui dobbiamo essere totalmente grati. Continuiamo con le vostre dediche e richieste. Intanto arrivano gli Stones.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Stones con Jealous Lover dalla nostra top 20. Le 8:52 sono tantissime oggi le dediche e richieste che ci sono arrivate, però ahimè dobbiamo chiudere qui. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati da Bergamo. Vorrei dedicare a mia figlia Amber Golden delle Antrix di K-Pop Demon Hunters, che mi sta facendo una capa tanta per questa canzone. E spero che anche lei così possa splendere.
1: Oh,
2: ciao a tutti.
3: Ancora?
1: Che augurio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9, sfrecciati, buongiorno, questo è Rock Morning Weekend, no, Weekend, Summer Edition, in diretta da Praia a Mare con Giulia e Tellau per ancora un'oretta insieme. Ringraziamo le signore che sono...

0: venuta gentilmente a pulirci e a renderci profumatissimo questo studio. Lo senti questo odore che c'è nell'aria?
1: Ma è meraviglioso, anche perché io stavo dicendo, queste signore puliscono in una maniera impressionante, perché ogni volta è un attentato alla mia vita, visto che questa porta splende, sembra sempre che sia aperta, che non esista il vetro, e io la seconda volta che mi ci sto stampando dentro dritta per dritta. Però vuol dire che fanno un lavoro particolarmente
0: certo, bene. Certo, se non fosse per la vetrofania, quindi pronto, abbastanza evidente.
1: Capito, questo è un problema. Adesso trovate il modo, metteteci due manate su questi vetri, almeno io non faccio la gazza ladra che si stampa.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore, i pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Almeno 10 morti nei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq contro un gruppo paramilitare filo-iraniano.
0: Entra in campo anche la Cina nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Valore dell'acquisto 60-70 milioni di dollari. La notizia è riportata dall'agenzia Reuters.
1: Ed è salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli e almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri di accoglienza. La premier Sanae Takaichi ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti.
0: Torniamo in Italia. Un rifugiato politico nigeriano di 34 anni è stato arrestato dopo che senza motivo ha preso a pugni 2 passanti in Piazza della Frutta in centro a Padova. Le vittime sono un 37enne e un 42enne che ha cercato di bloccarlo. Il nigeriano poi, fermato dalle volanti, è stato portato in questura. Ha una serie impressionante di precedenti.
1: E torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti.
0: E siamo allo sport. Ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia. Una l'ha conquistata il fioretto maschile, che ha battuto per 45-44 i padroni di casa. Il primo posto sul podio anche per la spada femminile a squadre, che ha battuto l'Estonia per 31-30. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio. Siamo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno e qualche fenomeno sparso anche qui a sfondo temporalesco sulla Sicilia. Temperature che saranno in aumento sia nei valori minimi che massimi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9:12, ancora Rock Morning Summer Edition con Juliet Lau, ancora per tre quarti d'ora insieme, in cui cerchiamo di tirare avanti questo nostro programma con degli argomenti veramente di spessore, soprattutto argomenti però che catturano l'attenzione della mia qui presente collega, che ovviamente quando si parla di gatti va in visibilio totale, cioè lei cade in brodo di giuggiole proprio.
2: Io stamattina stavo per arrivare tardi in onda perché qui fuori dalla camera ho trovato un gatto e io ovviamente mi sono messa, capito?
1: Ecco.
2: Ma vieni patatone. Ecco, scopriamo però che c'è chi fa peggio di me, perché io non sono arrivata tanto. In Svezia invece hanno fatto passare una legge secondo la quale i gatti devono essere coccolati almeno una volta al giorno. Cioè, secondo me sta legge l'ha scritta un gatto, perché io, con tutto il bene che gli possa volere, non ci credo che un umano abbia fatto una cosa del genere.

0: Heart of Glass. E siamo partiti da questa legge, ma non è una bufala, è una cosa vera, successa in Svezia. I gatti devono essere coccolati almeno una volta al giorno. Detta così è riduttiva, loro l'hanno spiegata da un punto di vista di benessere animale, nel senso che anche i gatti, che notoriamente sono associati a istinti, diciamo, un po' più solitari rispetto ai cani, soffrono la solitudine e quindi a tutela del benessere animale.
1: Sì.
0: Ma visto che qua noi siamo rappresentatrici di due rappresentanti, perfetto,
1: sì,
0: l'italiano stamattina
1: siamo,
0: è andato in vacanza,
1: vabbè,
0: pure quello.
1: L'importante è capirsi. Vai.
0: Ecco, se il vostro animale domestico, io non dico quadrupede, perché magari qualcuno ha pure il canarino che detta legge in casa, e quello è un bipede.
1: E certo, canta.
0: Ma dovesse mettere una legge, quale sarebbe? E allora, 366-663-4466, mettiamo i nostri pet a fare delle leggi.
1: Eh sì, ecco, per quanto riguarda Fulvietto, il caro bulldog francese che vive la nostra casa, per esempio, lui sicuramente farebbe una legge sul cibo. Perché è un cane che, se tu gli metti il cibo davanti, come tantissimi cani ovviamente, lui mangerebbe fino allo sfinimento, fino a morire. Però ha una di quelle ciotole che penso si chiamino al labirinto, che non gli permettono di ingozzarsi, appunto essendo un bulldog non ha il muso lungo, quindi non riesce ad incastrarlo all'interno di questo labirinto, per cui le crocchette, insomma, gli arrivano un poco alla volta, lui si ingozzerebbe e morirebbe così probabilmente. Quindi una legge contro le ciotole e il labirinto.
0: Ah beh, io ce lo vedo, sì sì, la legge Fulvietto. Invece penso che la legge Silvestro potrebbe essere abolire qualsiasi porta ci sia in casa, perché il mio peloso gatto quadrupede odia essere escluso, quindi fosse per lui si doterebbe di ruspa, vedi che è simile a qualche altro politico che già esiste, e lui abbatterebbe tutte le porte, tutte gli ostacoli che ci sono in casa per seguirti in qualsiasi istante. Magari ci sono altri animali dei nostri sprecciati che farebbero pure peggio.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
0: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Freccia.
11: Quanto disagio nell'aria, alle 9:28 ci riscopriamo tutti schiavi, servi dei nostri amici a quattro zampe, perché se in Svezia si sono inventati questa cosa del coccolare il gatto almeno una volta al giorno, Giulia dalla Svizzera ci segnala che addirittura lì ti costringono ad adottarne due per il benessere sempre degli animali, per farsi compagnia, ma poi ci stanno arrivando quanti messaggi al 366-663-4466 che raccontano le peggio leggi che potrebbero inventarsi i nostri amici a quattro zampe.
12: Esatto, Serena ci scrive: ciao ragazze, personalmente sono miciodipendente, ogni gatto che incontro riceve la sua dose abbondante di coccole, però chissà questo gatto appunto se fa magari una legge proprio ad personam, anzi a gattum.
11: Ad gattum.
12: Ad gattum.

0: meravigliosa questa, Coldplay, The Scientist, la conosciamo tutti ma ogni volta la riascoltiamo sempre con grandissimo piacere, sì. Esattamente come sentiamo con curiosità più che altro i vostri messaggi in relazione al se il vostro amico a quattro zampe potesse fare una legge tutta sua, cosa si inventerebbe? E al 366-663-4466 è arrivato un po' di tutto. Per esempio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Una cagnolina dentierini. Come legge farebbe probabilmente che mi concedessero il prepensionamento tipo domani, così da poter stare sempre insieme. Quindi se c'è qualcuno che può fare questa cosa, molto volentieri, ma per il cane ovviamente.
1: Sì. Perché ci sono cani effettivamente che scelgono tra il padrone, quindi se stare attaccati al padrone vita natural durante o comunque durante tutta la giornata lavorativa, anche magari lo seguirebbero anche fuori, altri invece che invece rimangono attaccati al cibo, quindi ucciderebbero il padrone per il cibo, eh? Cioè queste due fazioni abbiamo.
0: Esatto, anche perché sì. Poi noi ci stiamo concentrando, va detto, su cani e gatti perché sono quelli che abbondano principalmente nelle case degli italiani, ma io sono abbastanza convinta che anche criceti, roditori, conigli vari, porcellini d'India, ma eventualmente anche pappagalli che hanno una discreta intelligenza, sì, sarebbero pronti a promulgare leggi di loro pugno o di loro penna, non so come dire. Buongiorno. Sì,
1: buongiorno.
3: Ragazze, buongiorno. La legge da noi a casa sarebbe che io dormo nella cuccia del cane,
1: sì,
3: e mangio dalla ciotola mentre il cane dorme nel letto e mangia a tavola.
0: Ragionevole.
3: Sicuro sarebbe così.
1: Eh sì.
3: Rock and roll a tutti, ciao.
1: Vabbè,
3: sfrecciati.
1: Questo è un Fabrizio. Classico, è un classico il fatto del cane che praticamente prende possesso delle cose umane.
0: Beh, qualcuno, Mattia, dice: la legge del mio cane sarebbe che non posso più andare a lavorare senza di lui, si ritorna al caso di prima, cioè unione costante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:41, Superpowers dei Kasabian, come tutti i superpoteri che avrebbero questi animali, i nostri amici a quattro zampe, se dovessero attuare una legge. Mariangela, se il mio cane Venom dovesse fare una legge, sarebbe sicuramente impedire a me di cantare, dato che ogni volta che lo faccio mi attacca. Io mi sto chiedendo adesso come canti, più che altro, perché...
2: Mariangela, posso dire che ti capisco, perché io sto pensando al mio gatto che viaggia spesso con me in macchina e a lui la macchina non crea problema. Penso che gli crei più problema il fatto che io, quando sento la radio, canticchio, ma da stonata proprio plateale quale sono. Cioè, voi immaginate questo povero Silvestro cosa, che concertini si sente?

Yeah, round to you, Brian Adams. E ci sono tutti i vostri messaggi al 366-663-4466 sulle leggi che farebbero i vostri amici a quattro zampe. Stiamo riscontrando che praticamente il 99,9% riguardano il mangiare. Gaia dice all you can eat 24/7, quindi sempre

0: costantemente, non sappiamo se si tratti di cane, gatto o altro, ma sempre lì torniamo. E effettivamente anche Silvia va in quella direzione. La legge del mio gatto sarebbe che ogni cosa che passa nel mio piatto deve assolutamente passare nella sua ciotola.
1: Ovvio, questa è anche la legge di Fulvio. Sentiamo che dicono invece. Buongiorno.
2: Il mio cane sicuramente farebbe la legge: dove posso pisciare io, può pisciare anche il mio padrone, anche il mio caro bellissimo umano.
1: Va bene, ma perché?
0: Cioè, io non ho capito. Il tuo cane vorrebbe che tu ti acquattassi dietro un cespuglio assieme a lui, tenendogli la zampa?
1: Forse per sentirlo più vicino a lui.
0: Può essere.
1: Sì.
0: Cioè, io la farei al contrario, nel senso che se dovessi immaginare il mio gatto,
1: sì,
0: lui vorrebbe usare gli stessi aggeggi, tipo il water, queste cose che usiamo
1: che
0: noi.
1: Che lo fanno, per esempio, i gatti che si mettono dentro il bidet perché magari adorano l'acqua, no? Però giustamente lì sono vicini ai nostri sanitari, pensiamo per fare chissà cosa, invece no, per bere. Sentiamo che cos'altro è arrivato. Buongiorno.
3: Se la mia gatta Antigone, che ha più di 20 anni, potesse dettare legge, mi chiederebbe di stare sempre, sempre vicine, ma possibilmente senza toccarci.
1: Allora, perché è bellissima questa cosa. Gatti che richiedono la presenza fissa dell'umano, ma non soltanto i gatti, anche gli esseri umani che chiedono magari la presenza fissa degli altri umani, però non devono invadere il campo.
0: Vicini ma non troppo, vicini ma con discrezione, cioè a portata di miagolio per romperti le scatole, ma non a portata di tatto. Ecco, ma il mio gatto non può imparare ogni tanto queste cose, perché lui quando dorme invece deve avere costantemente contatto fisico, ti tocca la zampa, il polpaccio, il ginocchio, le cose.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.55, i Foo Fighters con Window dalla nostra Top 20. Chiudiamo anche questa finestra delle leggi animali con questo messaggio. Buongiorno Gabriele.
2: Scusate, vogliamo parlare della mia gatta che mi si deve sedere sulle gambe mentre sono seduto sul cesso tutte le volte.
1: Vabbè. Poi proprio in quel momento.
3: Sì, perché loro scelgono sempre con un tempismo impressionante. Sfrecciati, invece il nostro tempo a disposizione, beh, fosse stato poco, 4 ore dalle 6 alle 10 è arrivato al termine. Ci sono le Good Vibration. Noi ci sentiamo invece domani mattina, sempre in diretta da Praia Mare, sempre dal TH Resort, sempre la Laue Juliet. Troppe certezze vi stiamo dando.
1: Infatti.
3: A domani.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 10 precise di questo mercoledì 29 luglio 2026. Benvenuti alle Good Vibrations Summer Edition. Abbiamo in collegamento il nostro inviato speciale a Praia Mare, Jimmy D. Buongiorno Jimmy, come vanno le cose?
3: Buongiorno, vanno che vanno alla grande. Buongiorno a tutti, ben ritrovati alle Good Vibrations. Signor zio Eddie Berni, questa mani io sono sveglio dalle ore 5-10 minuti, vero?
2: Perché non ti sfugge niente.
3: Bravissimo, non mi sfugge niente. In realtà sono praticamente una sorta di spugna dell'umidità. Io ho incamerato tutto l'umido che c'è in questo straordinario luogo, perché fa caldo fondamentalmente, essendo estate. Però posso dire una cosa, che nonostante tutto ciò mi sono andato a godere un'alba con mio figlio al mare.
2: Molto bene. T'hanno strizzato poi?
3: No, non ancora. Tra poco.

0: Alle 10.04 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. È proseguito lo sciame sismico in Giappone dopo la scossa di 7.1 registrata ieri nella prefettura di Kumamoto ed è allerta per un nuovo sisma di magnitudo prossimo ai 7 punti. Il bilancio parla di crolli, l'esplosione di un centro commerciale con un numero di vittime destinato purtroppo ad aumentare. Sono 13 morti, centinaia i feriti e diverse migliaia gli sfollati. Stop ai treni a alta velocità nella zona. Riprese gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. I pasdarani iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Salito a 20 morti il bilancio dei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq. Entra in campo anche la Cina nel conflitto fra Stati Uniti e Iran. Teheran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Valore dell'acquisto 60-70 milioni di dollari. La notizia è riportata dall'agenzia Reuters. Torna il caldo estremo. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi. Le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno anche quelle di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta. In Francia resta l'allarme incendi con 44.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda. Sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini. Insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio culminato col caso Pirlo. Ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia. Una l'ha conquistata il fioretto maschile che ha battuto 45-44 i padroni di casa. Primo posto sul podio anche per la spada femminile a squadre battuta l'Estonia 31-30. È ufficiale il divorzio fra Francesco Totti e Ilari Blasi. La sentenza del Tribunale Civile chiude così una vicenda legale iniziata nel luglio 2022 con l'annuncio della separazione e passata attraverso tante udienze, attraverso Rolex Contesi e assegni di mantenimento.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo protagonista in Italia nei prossimi giorni. Per oggi vi segnalo però anche un po' di instabilità in Sicilia con la possibilità nel pomeriggio di qualche acquazzone e poi qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma il caldo, ripeto, resta il vero protagonista. Punte massime già oggi fino a 35 gradi al centro-nord, nel weekend toccheremo i 40. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Venga, venga. Venga dentro, 10 e 16, come inside, l'invito di Paul McCartney all'interno della Top 20 di Radio Freccia, ben ritrovati qua alle Good Vibrations. Signor Zio Eddie Berni, le devo dire una cosa, la nostra estate comincia e comincia come può cominciare in realtà un po' la ricerca del cosa da fare quando sei in vacanza. Allora colgo l'occasione, se lei mi è d'accordo, di ricordare che proprio oggi, 29 luglio, esce fuori il nuovo ennesimo capitolo di Spider-Man, ovvero Brand New Day. Non so se lei ha letto per caso qualcosa a proposito.
2: No, guardi, ero impegnato a mangiare della cicoria.
1: E ha fatto bene, secondo me, io le aggiungerei qualcos'altro, perché solo cicoria mi rischia di diventare una specie di lama o di capretto.
2: Ripassata in padella.
1: Buonissima, però solo quella, abbia pazienza. Vabbè, comunque, senta, Spider-Man Brand New Day, c'è un difetto, diciamo, di forma, che non è un difetto vero e proprio, ma a tra poco.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, alle 10.21 qua alle Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Jimmy, ci stai parlando della nuova uscita di Spider-Man e soprattutto di un difetto nel film, giusto? Di un limite.
1: Sì, no, più che un limite reale, nel senso è un limite nel senso, diciamo, è il 38esimo film della Marvel. Sì. L'ennesimo sequel di Spider-Man, in realtà è diretto il diretto sequel di Spider-Man No Way Home, che ha ben 5 anni ormai di distanza, e in realtà è perché, lo diceva anche Mario Vai, non so se ti ricordi, che ha detto che è il tentativo un po' di rilanciare la figura di Spider-Man, perché sì, deve aver perso, diciamo, un po' di consensi, no? Quindi cosa fanno gli americani in maniera furba e assolutamente competente a tal proposito? Creano una storia attorno a questo, cioè praticamente 4 anni dopo che il mondo ha dimenticato il suo nome, c'è Peter Parker che si ritrova a dover affrontare un nuovo capitolo, appunto, della sua vita, cercando di conciliare per l'ennesima volta gli studi universitari, il lavoro part time, le responsabilità.
0: E qual è il limite?
1: Il limite è appunto che ci si è dimenticati di Spider-Man al 38esimo capitolo? Questo che mi viene da pensare. È proprio un limite allora a questo punto. Cioè, allora a questo punto, perché farne 38 se poi arrivi al punto di dire ci siamo dimenticati di lui?
0: Ma perché è tutto un gioco, capito? È metacinema, quindi io faccio finta che quello sia vero, gioco sul fatto che me lo sono dimenticato, in realtà è evidente che nessuno si è dimenticato veramente dell'Uomo Ragno. Semplicemente che nel film deve funzionare il fatto, immagino che lui si incazzi come un puma perché non se lo fila più nessuno e quindi reagisce e si incazza col cattivo e vince. Secondo me è così, cioè a naso.
1: La butti così, a naso. Vabbè, tra l'altro lui deve affrontare in questo capitolo una mutazione del suo corpo e la rinascita dei suoi poteri.
0: Cosa diventa? Non è più l'Uomo Ragno, ma Uomo Libellula?
1: Può darsi, magari una mantide religiosa, non ho idea.
0: Uomo mantide religiosa è complesso.
1: Lo vedi sempre.
0: Poi soprattutto il finale sai com'è, ecco, quindi non è il massimo, via.
1: No, infatti no. Finisce sempre male però alla fine.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Radio Freccia.
6: Sono giunte le 10:32 qui a Radio Freccia, siete le Good Vibrations, naturalmente con lo zio Eddie Berni direttamente da Roma e il sottoscritto Jimmy D invece dallo studio della Calabria a Praia a Mare. È arrivato il momento di aggiungere una canzone nella nostra playlist da viaggio, noi facciamo così in questa estate. Sono andato alla ricerca di un brano che è più famoso di quelli famosi, è una delle canzoni rock, del southern rock statunitense più famose al mondo, Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, riff inconfondibile di apertura naturalmente. Stiamo parlando del 1974, finestrini abbassati e gomito veramente cafone.

0: L'estate è viaggio e quindi abbiamo messo giù un po' di canzoni per il viaggio. Sweet Home Alabama, Little Skinner.
1: Don't cry a mare.
0: No, non faceva così. Sì, no. È più o meno così, insomma, il concetto funziona. È questo. È la versione 2.0. E invece, a proposito di Spider-Man, di quello che è successo nell'ultimo film, eccetera, eccetera, abbiamo un messaggio che chiarisce ogni cosa.
2: Ma ragazzi, ma non è che ci si è dimenticati di Spider-Man, ci si è dimenticati di Peter Parker, che è ben diverso. Nessuno sa che Peter Parker è Spider-Man, identità che era stata svelata nel film precedente e poi cancellata da Doctor Strange. Quindi Spider-Man, tutti gli amici di Spider-Man non sanno che lui è Peter Parker. No, aspetta, tutti gli amici di Peter Parker non sanno che lui è Spider-Man. E allora se non sanno chi è Spider-Man... Vabbè, insomma, niente. Quella roba lì. Ciao!
0: Si è piantato.
1: È chiaro.
0: Andava bene all'inizio, poi...
1: La faccenda è questa. Allora, sulla scia di questa cosa qua, che funziona non bene, benissimo, direi che durante un viaggio può capitare, insomma, soprattutto quando i viaggi sono molto lunghi e fatti giusto per intrattenersi con i nostri compagni di viaggio, eccetera, sì. Si fanno magari dei giochi di memoria, per l'appunto. Uno di questi potrebbe essere chi si ricorda non solo i personaggi a questo punto dei fumetti, bensì il loro alter ego.
0: Vabbè, ma quello è difficile. Dai. Mamma mia,
1: sai che io ho scoperto di non saperne il 93%.
0: Io ho al 100, mi sa. No. Ascolta, però abbiamo una grande anteprima. C'è chi ha già visto il nuovo film di Spider-Man e ci può raccontare qual è il nuovo superpotere. Sei pronto? Perché è una rivelazione
1: è forte.
3: Allora, io che l'ho già visto posso dire che il nuovo superpotere che ha Spider-Man è che lui si lancia non più con la ragnatela con le mani, ma si appende col pisello.
0: Imperdibile.
1: È una cosa terribile. Va bene, rientriamo subito dopo i Florence and the Machine e poi a seguire Top 20, Queens of the Stone Age.

questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,19 euro.

0: 9,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: 10:47 di questo mercoledì 29 luglio 2026, questo tono molto serio per parlare di supereroi, perché insomma alla fine fondamentalmente tutti nella vita avremmo voluto i superpoderi, soprattutto poderi. Quelli che servono a dar da mangiare, poi c'è potere operaio e tutte quelle cose lì, insomma. Comunque invece i superpoteri dei grandi protagonisti dei fumetti fanno parte di questa prima e anche della seconda ora del programma. Ci sono diversi messaggi che parlano di questioni varie, fra cui quella di Albi B che dice: piuttosto che l'ennesimo capitolo di Spider-Man, vedrei volentieri il primo capitolo della saga Jimmy di SpongeBob. Aia. Sei pronto?
4: Aia, non lo so.
3: Hai detto pronto. Che sei una spugna. Quindi.
4: Lo so, ma devo cambiare costume.
3: Beh, ma dai, voglio dire, un fregoli come te.

0: questo brano scritto da Burt Bacharach e Hal David per Dionne Warwick. Allora, esattamente l'anno precedente, stavamo parlando di supereroi, di superpoteri e quant'altro. Zio Eddie, abbiamo per caso dei messaggi?
1: Ma certo.
2: Ma nel senso, io ho comprato un programma di grafica, ho pagato 800 euro, poi ho preso la foto di Clark Kent. E gli ho tolto gli occhiali con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Figa! Era super bene. Però se voi siete poveri e non potete spendere tutti questi soldi per un programma di grafica, prendete una foto di Superman e disegnategli gli occhiali. Chi appare? Non ve lo posso dire.
1: Sono cose belle, sì. Sono soddisfazioni della vita queste.
0: Grandissimo.
1: Spendi un po' di soldi, ma poi sei contento.
0: Bravi, noi poveri.
3: Beh, a proposito di personaggi, diciamo, supereroi, eccetera, eccetera, io so, mi ricordo l'identità della più grande spalla esistente e del più grande, del mio personale supereroe, Jimmy D, è il mitico. Gino Giovelli. Comunque andava su una macchina che andava forte.
1: Ecco, Gino, ma comunque sempre lui, che è il nostro sceneggiatore preferito, ha mandato una scena tratta da un film dove sei protagonista, Jimmy. Mi permetti di metterlo in onda?
0: Sentiamo.
1: Posso andare? Vado? Vado.
4: Era una notte come tante, le due passate, e in quel di Comacchio regnava il silenzio, se non per una voce, quella di Jimmy D. Power, il supereroe del paese.
5: Saci, ma ho già finito i tortellini, adesso dove lo trovo un pastificio aperto? Superpotere radar, fammi trovare qualcosa di aperto che vedi i tortellini.
4: Si recò subito e ne comprò un paio di chili. Il nostro supereroe preferito ha questo potere.
0: E durante le notti buie e tempestose. Però il superpotere del radar è un po' poco, cavolo. Pensavo di avere il superpotere di poterli fare a questo punto.
1: Infatti, cioè, oppure trovare una rasdura che li produceva al volo, non per forza un pastificio, scusami.
0: Comunque, veramente, io apprezzo tantissimo questa saga a questo punto.
1: Anzi, se qualcuno vuole fare altri capitoli, prego, 366-663-4466. Buttate dentro anche me, se ci tenete, non è un problema.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11 in punto, per chi si stesse domandando chi era nella top 20 di poco fa, niente po' di meno che Jack White con Dollar Bill, top 20 di Radio Freccia. Ve lo ricordo che la ritrovate in quel caso su RTL 102.5 Play, scaricabile gratuitamente, dove ritrovate anche tutti i vari programmi, tutti i podcast, eccetera, eccetera. Ben ritrovati, siete le Good Vibrations, signor zio Eddie Berni.
2: Dica.
1: Mi dica lei.
2: Supereroi. Supereroi, stiamo parlando dei superpoteri. E allora io vorrei sapere quali sono i superpoteri preferiti dagli ascoltatori di Radio Freccia. Perché ho trovato un sondaggio di qualche anno fa che dice quali sono i superpoteri preferiti degli italiani. E fra un po' ve lo leggo. Però se intanto al 366-663-4466 scrivete cosa preferiresti avere come superpotere, almeno ci organizziamo, perché poi noi abbiamo la possibilità di mandare dei superpoteri. Quindi quello che vince, insomma, potrebbe essere superpoterato.
1: Lei ce l'ha?

0: Alle 11.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Torna il caldo estremo. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi. Le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Primo faccia a faccia col premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Con gli Stati Uniti siamo allineati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano. Torniamo in Italia, il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. L'abbiamo prenotato, poi precisato su insistenza della Lega che avverte deciderà il Parlamento. Un giovane di 18 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio a Grumonevano in provincia di Napoli, vittima un uomo di 70 anni che è stato picchiato e poi colpito con un calcio al volto. L'aggressione brutale è avvenuta nel corso di una rissa scoppiata fra un gruppo di ragazzi e alcuni anziani. Il settantenne è in prognosi riservata. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, con passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Secondo Mosca, attraverso la piattaforma di messaggistica sarebbero stati favoriti i servizi segreti ucraini. Chiudiamo con lo sport. La FIFA sarebbe per mettere in vendita il mondiale offrendo quote a società con fondi privati. Gianni Infantino farebbe il CEO con stipendio da 56 milioni l'anno. Tra gli investitori figurerebbe anche il genero di Trump. Possibile che la Coppa si giochi ogni due anni. L'UEFA prende posizione. Nessuno è proprietario del calcio. Con le notizie è tutto. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo protagonista in Italia nei prossimi giorni. Per oggi vi segnalo però anche un po' di instabilità in Sicilia, con la possibilità nel pomeriggio di qualche acquazzone e poi qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma il caldo, ripeto, resta il vero protagonista. Punte massime già oggi fino a 35 gradi al centro nord, nel weekend toccheremo i 40. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11 e 15 minuti, quelle Good Vibrations, ben arrivato, anche se in ritardo chi arriva orora potrebbe essere un superpotere, quello di andare o in orario oppure arrivare in ritardo. Zio Eddie, abbiamo dei messaggi a tal proposito?
2: Vado.
3: Salve sfrecciati, il superpotere che vorrei è leggere il pensiero. E sa quanti ne fregherei?
2: Vabbè, ma non vale così, dai, scusami.
1: Vabbè, dipende dallo scopo, effettivamente. Il potere può essere positivo come, insomma, anche distruttivo, no?
2: Sentiamo qualcun altro.
4: Frecciati, io vorrei avere il superpotere di mangiare senza ingrassare e di lavorare senza sfinirmi.
2: Sì, ci sono delle sostanze che ti aiutano da questo punto di vista, però hanno degli effetti collaterali, mettiamola così. Altro vocale?
5: Allora, amiche e amici, parliamoci chiaro. Il superpotere più fico in assoluto, a parer mio, è l'abilità di volare, ma proprio come Superman. Cioè, quello secondo me è la cosa migliore in assoluto. Meglio del teletrasporto, perché almeno c'hai proprio l'esperienza del viaggio in alta quota. Lo adoro. Secondo a quello c'è solamente la super forza. Anche quella tipo Superman, secondo me, con questi due raggiungi l'apice della felicità, 100%.
1: Ah sì?
2: C'è una felicità. Sulla felicità ho delle idee diverse, insomma, però.
1: La superforza c'era anche Hulk, per esempio. Now the freedom moves in closer every day.

0: Mandela Day, Simple Minds, alle... Che ore sono? Ho perso l'orologio. 11:21.
1: 21:21.
0: Abbiamo qualche lieve problema tecnico, ma noi non ci fermiamo di fronte a niente e andiamo col sondaggio di qualche anno fa, ma ancora buono, su quali sono i superpoteri che vorrebbero gli italiani. Vado?
1: Vada.
0: Allora, mimesi animale, trasformarsi in qualsiasi animale, 4%.
1: C'era Menimo. Poi, c'era una vecchia serie televisiva degli anni 80.
0: Esatto, poi telecinesi. Telecinesi, spostare telecinesi. Gli oggetti con il pensiero, sì. 10%.
1: Quello, cose insomma, piccolissime.
0: Sì, sì, portato alla storia da Massimo Troisi ai tempi, insomma. Super forza l'11%. Volare 17% e pari merito al volare invulnerabilità col 17%. Poi c'è la telepatia 20%, Jimmy. Beh, io e te ce l'abbiamo, quindi non è un problema, insomma.
1: Certo, come no.
0: Cosa sto pensando adesso? Non dirlo.
1: Non dir parolacce. Innanzitutto non mi devi offendere in questo modo, ok?
0: Ok. Omniscienza, abilità di conoscere qualsiasi cosa, 29%.
1: In Italia è pieno di tuttologi, eh?
0: Esatto, poi con l'intelligenza artificiale un attimo. Poi manipolazione del tempo, 33%.
1: Bello, questo mi piace.
0: Bello quello, eh? Poi invisibilità, quello che preferirebbe al BB, 33% anche questo. Poi siamo agli ultimi due. Allora, al secondo posto teletrasporto con il 40% e al primo posto, caro Jimmy, c'è la rigenerazione, capacità di autocurarsi.
1: Certo, quindi una difesa immunitaria di autorigenerazione pazzesca.
0: Cioè tu ti fai male, ti guardi e guarisci.
1: Sì, se ti sparano ti rimetti a posto nel giro di poco, se ti tagli. A certo punto,
0: però manca quello che io ho sempre desiderato, invece, sai qual è? Hai in mente i Fantastici 4?
1: Sì.
0: Hai in mente l'uomo allungabile?
1: Sì, certo, ce l'ho presente.
0: Ecco, io avrei voluto essere quello, non per la facile ironia su ci credo.
1: Tu sei come Pinocchio. Tu sei come Pinocchio.
0: No, ma perché quando sono in giro, sai quando ti dicono, secondo me mi passi quella roba lì, io allungo, e via, è un attimo, è fatta, capisci?
1: Snodabile.
0: Qualsiasi cosa la prendo. Sono snodabile, comodo, pratico e regolabile.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio Freccia.
7: 11.31, superpotere portami via, potremmo dire, per quanto riguarda questa oretta di Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Abbiamo diversi messaggi al 366-663-4466 di gente che appunto vuole comunicare qual è il superpotere preferito. Via!
8: Salve sfrecciati! Il superpotere che vorrei è leggere il pensiero.
7: Ah beh.
8: Se sa quanti ne fregherei.
7: Ok, questo l'abbiamo già sentito.
9: Ciao sfrecciati, io vorrei un superpotere e basta. Quello di Bruce Wayne, essere multimiliardario.
7: Vabbè, quello è facile. Jimmy, tu vorresti questo superpotere?
10: Di essere multimiliardario?
7: Sì.
10: Ma soldi miei o soldi tuoi?
7: Soldi di Lenny Kravitz, guarda.

0: Lenny Kravitz, Thinking of You, alle 11.38 qua a Radio Freccia, le Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D fino alle 12, poi alle 12 arriverà anche il Dottor Mann, anzi arriverà secondo me anche prima, ma sicuramente arrivano prima le richieste dei nostri ascoltatori per quanto riguarda i superpoteri. Vado!
1: Ciao sfrecciati, il superpotere che vorrei è poter diventare da uomo a donna quando mi pare. Beh, donna possibilmente gnocca, ovviamente. Gianni di... di Rivoli.
0: Ma sì.
2: Dai, dono dell'ubiquità c'ha pure, il superpotere.
0: Esatto.
2: Del... Gianni
0: sì,
2: di dove voglio.
0: Dai, va bene, dai.
2: Gianni.
3: Io più che un superpotere vorrei il guanto di Thanos, vorrei. Sai quante cose ci farei? Mamma, quante!
0: Io non so cos'è il guanto di Thanos.
2: Il guano di Thanos, no?
0: Io ho detto il guanto, però vabbè.
2: Quanto ho detto?
0: Andiamo avanti.
2: Ho capito il guanto.
0: Sì.
2: Scusa,
0: sì.
4: Io però me lo ricordo, Jimmy, quando ha girato la trilogia del Signore dei Tortelli. Nella scena finale epica, lui dice ai suoi: posso vedere nei vostri occhi la stessa fame che potrebbe afferrare il mio stomaco. Verrà il tempo in cui non mangeremo più i tortelli e ci accontenteremo della pasta scotta al supermercato, ma non è questo il giorno. Ci sarà il tempo in cui la sfoglia non verrà più fatta a mano e perderemo la manualità, ma non è questo il giorno. Noi oggi ce li mangiamo. Per tutto ciò che ritenete caro nella vostra verde tavola, vi invito ad abbuffarvi, uomini dell'Ovest.
2: Ma non è questo il giorno!
0: Cioè, questo si è segnato tutto il dialogo, capisci?
2: È meravigliosa sta cosa.
0: C'è gente che lavora per te, Jimmy.
2: Bravo, all'alba del terzo giorno mangia anche i ravioli.
0: Esatto.
5: Buongiorno, sprezzati! Io, se potessi, vorrei diventare invisibile. Vi rendete conto cosa vorrebbe dire essere invisibile? Uno spettacolo. Non avrei limiti.
2: Proprio non avrei limiti. Perfetto. Occhio, sempre alle spalle però.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 11.48 di questo mercoledì 29 luglio do il buongiorno al dottor Mann. Buongiorno, Doc.
2: Buongiorno.
1: Lei, a proposito di superpoteri, ha qualche desiderio particolare?
2: Ma non si può dire.
1: Ma dai, si può dire tutto. Con una sottile metafora si può dire tutto.
2: Gli occhiali dell'intrepido.
1: Ah, quelli del Monello intrepido.
2: Bravo, bravo, sì, che ti, adesso non si può più fare perché sembra molestia, eccetera, eccetera. Però gli occhiali venduti a parte col giornalino negli anni 70, sì. 3.000 lire, garantivano che tu avresti visto sotto, come dire, le beltà.
1: Sotto i vestiti.
2: Ecco, non sotto proprio, cioè nudi.
1: Nudi, certo,
2: nude.
1: Sì.
2: Quindi, adesso
3: sotto la pelle.
2: Giustamente. Ma fatta affari tuoi, ma tu sei giovane, cioè noi vivevamo di...
3: Ho presente, anche mi comprai attraverso settimane in mistica.
1: Vorrei far notare che tutti e tre abbiamo gli occhiali.
2: Hai capito?
3: Per dire.
2: C'è un motivo.

0: Paola Girl Nirvana. Allora, zio Eddie e il Doc, visto che ci ha già raggiunti come al solito, abbiamo altri messaggi a proposito di tutto ciò?
1: Ovviamente sì, a partire da uno che ti riguarda.
0: Ah.
2: Ma la vera domanda di oggi è: Jimmy D, cosa ci facevi ieri in tarda serata in radio a bussare alla porta di Cassidy, che ovviamente non ti avrà aperto? Perché? Perché anche la sera tardi devi infastidirci?
0: Ecco, il potere di rompere le palle è un superpotere in

0: credibile, fatta apposta anche nel silenzio, così arrivi.
1: Io temo che qui dovremmo fare un'indagine interna. Allora adesso tu rispondi al popolo che lo chiede. Sei in un tribunale mediatico. Perché eri davanti alla porta di Cassidy a tarda ora?
0: A tarda ora niente. In realtà.
1: Come a tarda ora niente?
0: Stiamo in un villaggio.
1: Non vuol dire niente. Cioè, non è che puoi entrare dove ti pare, quando ti pare, per fare.
0: A parte che non sono entrato. Per rispetto.
1: Ma volevi farlo?
0: No.
1: Quindi faremo adesso
0: molte
1: trasmissioni.
0: Perché tanto mi vede alla porta. Se posso entrare, me lo indica, mi dice vieni, oppure no.
1: Ma tu eri dissimulato, c'avevi dei cespugli in testa, tipo.
0: Bravo. Avevo il costume alla Borat.
2: Ah, bello! Ecco perché non t'ha aperto.
0: Bravo.
1: Cioè, però occorrerebbe adesso. Eddie, in una prossima trasmissione dobbiamo invitare Cassidy a dire la sua, più l'avvocato di Jimmy, più qualche criminologo. poi dobbiamo fare lo scenario. Se ci abbiamo un plastichetto o una mappa virtuale.
2: Io voglio Step come opinionista anche.
1: Ma quello potrebbe essere una sua.
0: A parte il fatto che Cassidy ha più di un avvocato, che c'ha anche Antonella, quindi voglio dire.
1: Ma che ora era? Tu che sei il sospettato?
0: Sto andando a letto.
1: Con chi?
2: Allora?
1: No, perché qui.
0: Io qui ho la mia famiglia, carissimo. Non fare.
1: Che vuol dire? La salutiamo.
0: Non fare della bassa ironia.
1: No, ma è la tua famiglia, non la nostra. Sei tu che devi risponderne. Ciccio.
0: No, sei tu che insinui pubblicamente.
1: Non si sa niente.
0: Guinzaglio i cani, eh?
1: Come diceva Aristotele. Sono amico di Platone, ma molto più della verità. Ti è?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno in questo mercoledì 29 luglio 2026, Good Vibration con Eddie Benny, Jimmy D e il Dottor Mann. Abbiamo altri messaggi rispetto al, come lo chiamiamo, caso Cassidy?
2: È il caso Cassidy, sì.
3: Sinvergüenza, proprio.
2: Ma non è che sinvergüenza, ma prendite due responsabilità, senti.
4: Ma no, perché... Scusate, io vorrei mandare a quel paese in modo cortese Jimmy D per la brutta immagine di lui vestito col costume da Borat. Non ne avevamo bisogno.
2: Che praticamente si riduce a un sospensorio. Correggimi se sbaglio, Jimmy.
3: È un costume a V, praticamente.
2: È un costume a V, ma perché tu hai bisogno di sostentamento.
3: No,
2: hai
3: no.
2: bisogno di impalcature, hai bisogno di, come
3: no,
2: dire,
3: no.
2: soluzioni, di tubi bisogna... innocenti che possano reggere quello che va a cedere.
1: Edilizia acrobatica.
3: No.
2: No, perché poi che crolla tutto un attimo. Se tu non hai il direttore dei lavori fuori dal cantiere, c'è scritto direttore Francesco Mastrorilli, che sorregge e si prende la responsabilità di quello che potrebbe cadere. Anche no? Sulla testa dei granchi sulla spiaggia.
1: Infatti, bisogna camminare col casco intorno.
3: Mi dispiace che voi siate ancora a raccogliere i pezzi, però dai.
2: Tu sei molto avanti.

0: Alle 12.04 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da Bollino Arancione salgono a 10, domani a 16. Al Bollino Rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato d'allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. È proseguito lo sciame sismico in Giappone dopo la scossa di 7.1 registrata ieri nella prefettura di Kumamoto ed è allerta per un nuovo sisma di magnitudo prossima ai 7 punti. Il bilancio parla di crolli, l'esplosione di un centro commerciale con un numero di vittime destinato purtroppo ad aumentare. Sono 13 i morti, centinaia i feriti e diverse migliaia di sfollati. Stop ai treni a alta velocità nella zona. Ripresi gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore i pasdarani iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Salito a 20 morti il bilancio dei raid degli Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 dell'Unione Europea prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha poi precisato, su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Un giovane di 18 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio a Grumolevano in provincia di Napoli, vittima un uomo di 70 anni che è stato picchiato e poi colpito con un calcio al volto. L'aggressione brutale è avvenuta nel corso di una rissa scoppiata fra un gruppo di ragazzi e alcuni anziani. Il settantenne è in prognosi riservata. Chiudiamo con il calcio. Sarà oggi presentato in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio, culminato con il caso Pirlo. Con le notizie è tutto, tornano fra un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo protagonista in Italia nei prossimi giorni. Per oggi vi segnalo però anche un po' di instabilità in Sicilia, con la possibilità nel pomeriggio di qualche acquazzone e poi qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma il caldo, ripeto, resta il vero protagonista. Punte massime già oggi fino a 35 gradi al centro nord, nel weekend toccheremo i 40. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12.14, allora voglio comunicare in quest'ora solenne a tutti i detrattori che è il loro momento, perché potete andare in tutti gli store a comprare bottiglie di champagnino, spumante, proseccone, quello che volete voi, rosato, perché è la mia terz'ultima trasmissione prima delle vacanze, mia, poi dopo invece Jimmy e Eddie continuano, quindi tutti quelli che mi vedono male, e insomma io sono anche stanco di vedere che se attacco Jimmy c'è un moto popolare, non si tocca Jimmy, non si tocca Jimmy, per cui firmo le mie irrevocabili dimissioni, mi dà la penna?
2: Quale?
1: È una qualunque.
2: Glielo faccio firmare Jimmy?
3: Non sa scrivere, dai.
1: Vabbè, metta una croce, dai, su.
3: Ecco lo zampino sull'inchiostro.

0: E allora, visto che siamo qui alle 12:19, cerchiamo di capire come ci si può arrabattare, come ci si può industriare, come risolvere la questione più stringente degli italiani in questo momento. Cioè, mancano i soldi.
1: Mancano
0: i soldi.
1: Hai trovato una stamperia?
0: No, non ho trovato nessuna stamperia, non faccio neanche la zecca di Totò e la banda. Ma il problema è, quando non ci sono i soldi,
1: sì,
0: e tu vuoi fare una cosa, in qualche modo ti arrangi.
1: L'arte è l'arrangiarsi.
0: Prendiamo esempio da alcuni amici australiani, i quali hanno scoperto che il traghetto che doveva andare all'isola dei canguri costava troppo.
1: Sì.
0: Costava una cosa tipo $2,000 australiani, sì, peraltro. Comunque sempre 1.200 euro. Allora ha detto, senti, il traghetto, 45 minuti traversato, tutti questi soldi non ce l'abbiamo. Costruiamo una zattera. E hanno costruito una zattera, e mettendoci anche sopra un piccolo cesso, non so se chimico,
1: sì,
0: o un pitale. Poi ci hanno messo il barbecue. 4 ore di traversata, ma zattera, sono arrivati dall'altra parte. Ah. E hanno risparmiato un bel po'.
1: Eh beh, in quanti erano? Non si sa.
0: In alcuni. Erano in alcuni.
1: Quindi 1.200 euro per alcuni sono
0: due,
1: un sacco di soldi.
0: Erano due.
1: Vabbè, 2.400 euro.
0: Ecco, un motorino, da 9 cavalli, come avrebbe fatto Jimmy in altri momenti della sua vita, più esplorativi, diciamo,
2: certo,
0: così.
2: Certo.
1: Jimmy, hai mai costruito una zattera?
2: Sì, come no. Certo, mi sono trovato in tante situazioni a dover costruire zattere nella mia vita, quindi a voglia.
0: Quindi sei, allora, tu puoi certificare che è inutile spendere tutti quei soldi per posto ponte quando puoi farti un cessetto e una grigliata a casa.
2: Sai quanta plastica c'è che si potrebbe raccogliere per fare la tua zattera? A voglia, fai la tua zattera.
0: Ma non
2: devi
0: usare la plastica adesso. Ma no, fai come gli antichi, legno, cioè, Ulisse,
2: ma
0: quando
2: c'è più, appunto. Ma non c'è più, l'hanno distrutto tutto. Non c'è più, vabbè, tanto la plastica la trovi ovunque ormai.
0: Però a costo zero dobbiamo fare questa traversata. Tu ci guidi, Jimmy?
2: Voglia, certo. Sono disposto a lasciare la mia maglietta come vela.
0: Come vela, come pegno, più che altro, quando ci prende.
1: Non si andava a motore.
2: Guarda, cioè, non vale niente la mia maglietta, quindi non è che ci pigli molto.
0: Ah, no, non buttarti giù così. C'hai molti ammiratori, ammiratrici.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: quanti. Amaro del capo, il momento ghiacciato. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Freccia.
3: 12:30, mercoledì 29 luglio, soluzioni per evitare di spendere troppo con il traghetto. In Australia hanno costruito una zattera, io propongo il materassino, Doc.
4: In Australia?
3: Sì, in Australia hanno costruito una zattera, giusto? Io propongo invece per le nostre cose più semplici un materassino.
4: Ma cioè, per andare dove? A Coccia di Morto?
3: Cioè, a Coccia di Morto prendi il materassino, vai con le gambe, zacca zacca zacca zacca e arrivi.
4: Non è un'immagine bellissima, però insomma diciamo che può essere funzionale. Risparmi sul motore, sull'olio, sulla benzina.
3: Anche sulla ginnastica, giusto modo. Jimmy?
5: Certo, così alleni le cosce, ti fai un bel mazzo, come si dice dalle mie parti, ti alleni un po', tiri giù il peso e vai, a spesa zero, via.
4: Vedi perché lui è un idolo delle folle, perché riesce sempre a trovare non solo la soluzione, ma anche l'immagine giusta, rinforzi le cosce.
3: Certo,
4: capisci? Sì, sì. È allusivo, ma nessuno lo capisce che poi ci sia sempre un doppio fondo nelle sue battute. E campa così. Bravo, bravo, complimenti.
3: Doppio fondo.
5: Sì, comunque dovete cambiare la temperatura nello studio.
4: Ciao, ciao, ciao.

0: Quindi se ti chiami Gallagher,
1: sì,
0: è facile, se sono finiti i soldi, la pinta di birra e tutto quanto, tu fai su una riunioncina,
1: sì,
0: fai un turino,
1: turino,
0: un turino, dopodiché incassi, spazzoli via 400 milioni a capoccia tra fratello,
1: sì,
0: a cada uno.
1: E il traghetto te lo compri.
0: E il traghetto te lo compri, dopodiché non contento, se tu sei un Gallagher,
1: sì,
0: e sono finiti nuovi soldi, che sì, fai? Fai un documentario. E che adesso viene presentato alla mostra del cinema di Venezia con entrambi presenti, Noel e Liam, e dopodiché annunci anche le date del tour che passerà per Roma.
1: Certo.
0: Ora Eddie, se tu vieni a chiedermi un biglietto, sì, degli Oasis all'Olimpico, te lo darò.
1: No, ho già visto gli Oasis e non ci tengo a rivederli.
0: Ma sai che cosa succede?
1: Cioè, sì.
0: Che poi adesso c'è tutto un giro di false amicizie, non te che sei mio fratello praticamente, ma che cominciano a dire sì, però ho visto che costa un sacco, non so neanche che data è. Tu non è che potresti...
1: vabbè, normale, insomma.
0: E uno, e due, tre. Quando ti chiama il Presidente della Repubblica e dice, scusi, sono Mattarella, ho bisogno di 15 punti. Allora lì forse cedi, ma vabbè. Però parlavamo dei soldi che mancano,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, sì, sì, sì, dei soldi che mancano.
0: E dei traghetti da prendere quando non hai gli spicci in saccoccia.
1: Dai.
0: Dunque...
2: No, sono Salvo, ma... Per evitare i costi del traghetto, fate il traghetto stop, mettetevi sul molo col ditino, tic tic, magari qualcuno li carica.
0: Io come sospetto e Jimmy lo prendono.
3: Cioè,
0: è bello, perché sei un,
3: io sto ancora là aspettando alla boa, certo. In mezzo
0: alla
3: al mare. L'ho messo là così, mi tiro su.
1: Lo so, a me sembrava una buona idea, però, tutto sommato. Cioè,
0: il traghetto stop.
1: Sì, cioè nel senso che devi trovare delle aree dove poterti fermare, insomma, non è semplice.
0: Oppure dire, sono Eddie Berni, fatemi certo, salire, proprio sì, protervo, sì, arrogante. Non c'è posto, entro uguale.
1: Parte la pernacchia, lo sai.
0: No, che no, ti metti la giacchetta, sei caruccio. Jimmy è già su perché lo tirano le pirillone proprio che fanno le sirene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:45 qui alle Good Vibrations, in questo momento di ricerca del risparmio del denaro, no? Come è successo per coloro che cercavano di recuperare traghetti o meno, di far zattere e quant'altro. Al 366-663-4466 sono tante probabilmente le possibilità di andare al risparmio. Non ne ho la più pallida idea. C'è chi
2: allora,
1: magari
2: trova soluzioni
1: alternative, non lo so.
2: Jimmy, sono
1: disperato da questo punto.
2: Sei andato di mestiere, no. Hai allungato le frasi, le parole, le pronunciate lentamente per dire tanto passo 37
1: secondi.
2: Io non
1: sento niente, raga.
2: Sei bravo, però sei molto bravo.
1: Io sento questa voce che arriva.
2: Quale voce? Di chi?
1: Queste voci di questi due signori che mi dicono cosa devo fare.
2: Chi siete? Un fiorino. Vabbè, ma comunque dai, su, bravo. Adesso poi ti facciamo il secondo esame, è quello di arrampicarti a mani nude sulla parete del palazzo, va bene?
1: Gli specchi, va bene.
2: No, del palazzo, perché devi arrivare...
1: Porto il lavavetri, ok.

0: Alanis Morissette alle 12.50 per chiudere la terza ora delle Good Vibrations. Insomma, stiamo cercando delle versioni alternative per evitare di spendere soldi in questi traghetti molto
1: bravi,
0: costosi,
1: bravi, pulciari, bravi.
0: 1200 euro per una tratta da 40 minuti, insomma, dai, non si può fare. Ecco, io propongo i Remi. In fondo
2: i Remi, sono... i Remi alla norvegese, insomma, sì, come Haaland e...
0: Esatto.
2: Ru!
0: Esatto,
2: così è.
0: Esatto.
2: Ma è giusto, soltanto che sì, anche lì ci sono state delle polemiche, perché quando abbiamo parlato di questo, uno sfrecciato, perché dovete sapere, cari sfrecciati, che c'è sempre tra voi qualcuno che sa tutto, di qualunque
1: sì,
2: cosa si parli.
1: È un superpotere.
3: Dice, no, però allora non è che l'Atlantico l'hanno fatto a Remi, i vichinghi l'hanno fatto con...
2: capisci che è difficilissimo fare, però io propongo
0: sì,
2: che come capovoga, in sì, qualunque missione noi si vada a affrontare, col trireme, con la sì, nave Fenicia, con quello che vuoi, sì, Jimmy sia lì,
0: sì,
2: tutto oliato,
0: certo,
2: unto,
0: col tamburo come a Holland,
2: col tamburo,
0: bo,
2: capito? Sì.
1: Beh, tu vuoi che io remi, non che suoni il tamburo al ritmo.
2: No, tu devi essere il capo,
0: sì,
2: tu devi essere quello che sulla prora sì, vede gli schiavi incatenati, i colleghi, cioè, peraltro dovete sapere che quando ci fu la battaglia di Lepanto, adesso c'è troppo poco tempo per raccontarvela,
1: sì,
2: ma insomma erano tutti dei galeotti, perché erano le galee, galeotti, okay, certo, galee, sì, eccetera, ma stavano incatenati tutto il tempo, quindi tutte le funzioni corporali
0: erano lì
2: mentre loro remavano,
0: certo,
2: che erano un effluvio fantastico,
0: meraviglioso, quindi quando arrivavano erano ben accetti, insomma,
2: ma non, cioè, rimanevano lì incatenati, ma non potevano manco uscire.
0: Vabbè, Jimmy, ci stai a fare quindi il tamborellatore?
2: Ru!
1: Ci sto, e al 366-6634-466 chiedo a questo punto agli sfrecciati se preferiscono l'immagine del sottoscritto che è stata bocciata con il costume di Borat, oppure l'immagine che ha lasciato il doc a proposito degli effluvi dentro alle imbarcazioni.
0: Ci risponderanno comunque domani, perché io e te, Jimmy, esatto, adesso andiamo a tavola e lasciamo invece il dottor Mann a lavorare sulla quarta ora e a fare cosa?
2: Io a remare,
0: se
2: io
0: tu a remare, com'è che faremo?
2: Ro!
0: Guarda, è scatenato, basta, ormai si è dopato oggi.
1: Proviamo domani, dottor, cari miei, al largo di chissà quale mare.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 13 esatte, spaccate. Comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann ed è il vostro turno, cari sfrecciati, di diventare co-conduttori insieme a me per ragionare di temi di attualità e non solo in questo, questa è una sorta di pausa pranzo, ma radiofonicamente è un momento molto importante. 366-6634-466 per i vostri messaggi con i vocali entro i 40 secondi, non so più come dirvelo, mandate messaggi meravigliosi di 2 minuti e non sono ovviamente intrasmettibili. Trasmissione di oggi che vuole essere empatica, anche se il tema per alcuni di voi sarà respingente, ma è una emergenza sociale assoluta. La solitudine in Italia colpisce il 50% della popolazione, adulti, giovani, anziani, e a molte facce è un nemico molto subdolo. Mi piacerebbe sentire parlare voi, ma anche se ci sono degli esperti all'ascolto.

0: 13 e 3 minuti, le ultime notizie. Torna il caldo estremo. Da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi. Le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Parliamo di politica. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo sul suo blog in un post. Il Movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Andiamo all'estero. Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. I Pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Ed è salito a 20 morti il bilancio dei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq. Il commissario europeo allo sport Mikhaev ha attaccato il nuovo piano della FIFA per la costituzione di una società per consolidare le sue attività commerciali. Giù le mani dal nostro sport. La Coppa del Mondo di calcio è il più grande torneo del pianeta. Per il nuovo ministro britannico Burnham, la Coppa del Mondo non è un prodotto da mettere in vendita. La cronaca a Mesagna in provincia di Brindisi, un operaio è morto questa mattina e un altro è stato portato in ospedale in codice rosso dopo il crollo di una tettoia che si trovava all'interno di un carcere, di un cantiere della zona. Da chiarire le cause del tragico incidente. E poi andiamo alla nazionale, sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenza in Federcalcio culminato nel caso Pirlo. E questo per il momento con le notizie è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo protagonista in Italia nei prossimi giorni. Per oggi vi segnalo però anche un po' di instabilità in Sicilia, con la possibilità nel pomeriggio di qualche acquazzone e poi qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma il caldo, ripeto, resta il vero protagonista. Punte massime già oggi fino a 35 gradi al centro nord, nel weekend toccheremo i 40. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

13:10, allora, proprio perché la radio è uno strumento che serve per farsi compagnia di qua e di là dal microfono e dall'apparecchio, e beh, insomma, cerchiamo di capire come si può declinare il tema solitudine, che in Italia è una vera e propria piaga, un'emergenza sociale di cui soffre, dicono i numeri, oltre il 50% della popolazione, con dei picchi impressionanti, spaventosi, soprattutto per i giovani. Il 70% dei giovani si sente solo, e gli over 75 sono milioni di persone, non sono numeri, sono milioni di persone, e sicuramente molti sono tra noi, tra voi, ed è per questo che sto cercando di chiedervi di raccontare, se volete, la vostra esperienza, così come mi rivolgo anche a psicologi e chiunque abbia in mano la coscienza della struttura dell'ascolto. L'ascolto è qualche cosa di cui, insomma, in qualche modo tendiamo a dimenticarci in questo momento storico, ma sempre, devo dire. I problemi degli altri sono problemi che molti di noi non si sentono di accollarsi, perché ne abbiamo già di noi, di nostri. Dopodiché è un'emergenza sociale perché? Perché i giovani crescono, lo sappiamo, lo diciamo spessissimo durante l'anno, dentro, ipnotizzati dagli strumenti digitali, e quindi credono che la loro soluzione sia confrontarsi in una piazza virtuale e non cercare amici. E mentre invece, per quanto riguarda appunto le persone più vicine alla terza età, c'è il discorso che a volte non c'è la famiglia che ti sostiene, a volte non hai la possibilità di economicamente di viaggiare. Questo peraltro è un periodo di vacanza, quindi è uno di quei momenti dell'anno in cui la solitudine colpisce, morde in modo più bastardo, più feroce. Quindi parliamone. 366 63 44 66.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:18, come identificare, come risolvere la piaga della solitudine sociale e personale? Al 366-634-466, il messaggio che leggerò ora è di un ragazzo di 26 anni. Provengo da un periodo di quasi 4 anni di terapia, dato che nella mia vita ho vissuto molti lutti. Ho perso papà a 6 anni, nonno paterno a 12 e nonno materno a 19. Ho avuto tanti problemi con la solitudine che mi hanno portato anche molto vicino a gesti estremi, però parlarne con le persone giuste fa già il 90% del lavoro. Il restante 10% sta tutto ad accettare i loro consigli. E questo mi sembra decisivo, sì, farsi aiutare, ma poi accettare l'aiuto.

0: Ciao dottor Mann.
1: Ciao.
0: Ho circa 79 anni, 78 e mezzo. Niente, vivo in un paesino di 2.500, quasi 3.000 abitanti più o meno. Non ci sta niente, ci sta un tabacchino, due tabacchini, due generi alimentari, ma come svago per le persone anziane, ci sta solamente il circolo dei pensionati. Ma siccome io ho problemi di salute, nel senso che ho veramente problemi di salute, e in più sono quasi cieco, quasi completamente, non riesco a leggere, non mi posso divagare nel leggere, nel fare come prima, perché è una maculopatia che colpisce gli anziani. Poi, essendo in un paese dove non ci sta una piscina, non lo so, gli altri pensionati purtroppo col Covid, quell'altro, se ne sono pure andati, delle amicizie che avevo. L'unica cosa che mi rimane è Radio Freccia, la televisione, e l'ascolto da 10 anni, e vi ringrazio tanto. Ciao da Giustino.
1: Giustino, ringraziamo te e noi. La radio serve a questo, la radio ha una funzione sociale, diventa una città, diventa una famiglia, diventa una comunità, anche quando a volte, come accade a quest'ora, giustamente ci accapigliamo su opinioni diverse, ma poi torna a essere leggera, torna a essere straordinariamente importante per sentire che non siamo soli. Bukowski diceva, un grande scrittore, Charles Bukowski, diceva a volte ho la sensazione di essere solo al mondo, altre volte invece ne sono sicuro. Ecco, allora teniamo accesa anche una radio immaginaria dentro la nostra testa, cerchiamo di capire che non possiamo avere la sicurezza di essere soli al mondo. Intanto vi faccio il mio regalo musicale di oggi.

0: Una meraviglia di metà degli anni 80, nel mio regalo di oggi, gli Style Council di The Paris Match, nella versione cantata da Paul Weller, che era il leader del gruppo, insieme a Mick Talbot, che ne era il tastierista. Gli Style Council, che erano, diciamo, una derivazione in questo caso romantica ma straordinariamente di qualità di quello che è stato poi il rock aggressivo di Paul Weller con i Jam. Era The Paris Match, di cui abbiamo anche un'altra versione cantata da Tracy Thorn, che era la vocalista degli Everything But A Girl. Ma qui veramente, se vogliamo sognare di cosa possa essere la città dell'amore, Parigi, ecco, questa era una cartolina perfetta. Noi parliamo di solitudine e l'intervento di Giustino ha commosso molti di voi, Luca, Salvo e tanti altri mandano il loro abbraccio a chi come lui si sente in una condizione di solitudine in un piccolo centro. Però ricordiamoci che anche le nostre città purtroppo sono concepite, le grandi, le metropoli, per essere forse dei dormitori, forse dei quartieri dove non c'è possibilità di aggregazione come una volta, come nei borghi, e questo rende più complicato sia per gli adulti sia per i ragazzi di potersi ritrovare a vivere e a parlare insieme.
1: Doc, sì. Non ci provo neanche ad affrontare un argomento così importante e vasto, posso solo dirti che comunque conosco la questione a livello molecolare, diciamo, da tutta la vita. Però volevo soffermarmi sulla telefonata del signore precedente. Cioè, sì, è qui che bisognerebbe intervenire a livello governativo, cioè, perché questa è proprio la carne viva della popolazione. Cioè, questi sono gli interventi da fare, mica il gasolio fino al 6 agosto, capito?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:34, voglio leggere il messaggio di una sfrecciata, riconosco il numero, che dice: forse la radio non vuole più fare compagnia ma giudicare, questa è stata la mia esperienza ma per tanti non è così, mi fa piacere. Lei si riferisce con buona certezza anche a una, come dire, a una mia risposta veemente troppo a un suo intervento in chiave politica. Sapete che noi in questa ora discutiamo sempre di stretta attualità, insomma io l'ho giudicata una hater e chiedo venia per questo, perché nessuno di voi è un hater, non c'è una parte giusta e una parte sbagliata. Sicuramente bisogna tener conto, e questo è anche parte del mio lavoro, ne terrò ancora maggior conto nella prossima stagione, della sensibilità di ciascuno di voi, perché io non vi conosco. Chiaramente se poi ci accaloriamo su messaggi di tipo di parte, poi succede la qualunque, ma insomma siamo tutti dentro la stessa radio.

0: Buon pomeriggio, Sprecciati.
1: Ciao.
0: È proprio il mio lavoro, faccio l'operatore sociale a Roma e entriamo proprio nelle case, facciamo assistenze domiciliari, soprattutto per gli anziani. Tanti sono proprio soli, tanti non hanno proprio rete familiare, per perdite, perché non hanno figli, non hanno vicinato. Noi poi operiamo soprattutto nei quartieri più poveri, Torbella Monaca, Guarticciolo, e sono di una tenerezza immensa, ti vorrebbero regalare tutto anche se non hanno nulla, perché ecco, entriamo in casa e proprio disagiate. E sì, noi diamo soprattutto un aiuto proprio sostanziale, proprio pratico, piccole faccende domestiche, spesa se ha bisogno, ma loro vogliono proprio parlare tanto, e arricchisce anche noi questo lavoro. Sono orgogliosa di svolgerlo. E se potete, parlate con un anziano, il vostro vicino, il vostro, non so, una persona che conoscete nel quartiere, perché soprattutto in questo periodo è vero, si sentono ancora più soli, è vero, perché la città si è svuotata e questo si sente maggiormente. Buona giornata a tutti.
1: Ecco, guardate di quanta umanità abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento, sicuramente, perché l'esodo, le vacanze, le città che si svuotano, i parenti che partono, non si portano dietro il nonno o l'anziano padre. Ecco, allora vedete che cosa serve? Serve parlare. Si possono fare tante cose. Io ringrazio questa operatrice e credo che dovremmo investire su molto, molto su questo, anche a livello di Stato, a livello di enti locali, a livello le città, anche se grandissime, sono veramente dei labirinti nei quali ci si perde. Stiamo parlando adesso degli anziani, ma abbiamo detto che la solitudine riguarda il 70% dei giovani che si sentono in questo modo. Leggo un messaggio di Sergio da Bolzano che dice: 2 o 3 anni fa ho conosciuto una signora di 93 anni, l'unico contatto con il mondo era internet, sono un tecnico telefonico, quando gli ho riparato la linea era felicissima come non mai. E allora vi sto chiedendo veramente come poter affrontare insieme questa emergenza sociale, che sicuramente è una priorità più di tante altre nel nostro paese, ma questa poi diventa una posizione politica. Invece io dico che per tutti e con tutti e di tutti, e dobbiamo tenerne conto.

0: Ciao Sbrecciati, io sono un'educatrice professionale, lavoro proprio con l'utenza insieme al segretariato sociale nella provincia di Milano e le situazioni sono molto complesse, appunto noi lavoriamo con le persone anziane, persone sole, con gravi disabilità che si trovano totalmente soli e sono delle persone meravigliose, ci occupiamo veramente di tutto, oltre al supporto educativo anche alla gestione. Tutte quelle che sono le pratiche, cioè veramente un grande, grande lavoro e io ne approfitto per salutarli tutti perché sono persone a cui lasciamo ogni giorno un grande pezzo di cuore. Io in questo momento appunto sono in servizio e sto per entrare a casa, una signora meravigliosa. Grazie mille a tutti, Sbrecciati, vi voglio bene, grazie di accompagnarmi ogni giorno in questo viaggio.
1: Grazie a te, salutaci ovviamente la signora dalla quale stai andando. Vedete che poi la solitudine ha mille facce, noi stiamo parlando degli anziani, ma ripeto, è tempo di vacanze e molti giovani si sentono soli. Non parlerò degli hikikomori che sono un fenomeno ancora più preoccupante, quelli che si chiudono nelle camerette. Parlo anche degli adulti che sono circondati dalla famiglia ma sono anche in difficoltà perché di loro grava tutto un portare avanti le cose, una progettualità complessa.
2: Ciao Sbrecciati, buongiorno.
1: Ciao.
2: Io ho passato un periodo molto molto brutto, molto pesante della mia vita a livello economico per dei debiti causati da un'altra persona che mi ha ingannato e quindi finalmente sono riuscito a trovare il modo di poterli affrontare e adesso piano piano, poco a poco, ne uscirò fuori vincitore e tornerò a poter rivivere una vita serena. E quello che più fa pesare è il fatto che la persona che sta a fianco a me non mi ha aiutato in nessun modo, però comunque sto andando avanti. Ciao, Michele da Palazzo Pignano. È un messaggio per tutti, nonostante tutto, come vada, non arrendetevi mai. Sempre c'è la via d'uscita e la soluzione.

0: Radio Freccia.
1: 13.51, i mille volti della solitudine.
2: Ciao Doc, ciao. Sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: E qui vicino casa, davanti alla posta, una sera vedo una signora anziana, 92 anni, che piangeva. Mi accosto a lei e questa è la mia storia, no? Mi accosto a lei e mi dice che aveva perso il bancomat, il banco posta. E niente, dico venga con me, l'ho portata in macchina, anche se lei aveva la sua, l'ho portata a fare un po' di spesa. Siamo andati a casa sua, che poi in realtà si è verificato che era un garage, e insomma, lasciandomi il numero, spiegandomi la situazione, che i figli l'avevano abbandonata, ho cercato di chiamarla più volte e i figli hanno capito che qualcuno si stava interessando della situazione e l'hanno fatta ritornare a casa sua, nel suo letto, con le sue cose, e adesso è felice, ogni tanto ci sentiamo. E mi ha gratificato molto questa situazione. Spero che questa umanità sia data un po' da tutti a chi è, per chi ne ha bisogno.
1: Grande Alessandro, ha fatto una bellissima cosa. E guardate che a volte accade proprio così. Solo per caso, magari per un inconveniente, per un incidente, si riesce poi a capire quanto gli altri possono aver bisogno di noi a qualunque età, in qualunque momento. Bastano 5 parole in croce per risolvere magari delle situazioni che sembrano ormai incancrenite in una solitudine che piano piano ti mangia dentro. Erika scrive: sono una postina, ogni giorno incontro persone sole che hanno bisogno di parlare. In alcuni casi era da così tanto che non avevano interazioni sociali da non riuscire a fare una frase. Spesso si pensa siano solo gli anziani, ma in questi ultimi anni la situazione si è aggravata. E allora io voglio mandare un abbraccio a tutti voi che avete scritto oggi moltissimi messaggi, qualcuno troppo lungo, però insomma, di persone anche che soffrono di patologie le più diverse o che hanno in famiglia parenti che devono affrontare delle cure molto complicate e che hanno bisogno di supporto fisico, medico, clinico, psicologico, sociale, familiare, e in qualche modo questo è veramente uno screening di un paese che deve tornare a parlarsi, come io dico sempre in quest'ora, magari anche litigando, però parlarsi. Intanto grazie davvero e buona giornata a tutti dal vostro dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma in che senso sono già le due in punto? Ma in che senso è già mercoledì? Ma come luglio è quasi finito? Hello rockers and welcome con questi quesiti decisamente importanti e anche piuttosto difficili da affrontare, perché in effetti rendersi conto che è già mercoledì potrebbe avervi scioccato. Diamo inizio a Electric Ladyland, lo show che da ora sino alle 17 vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi o quantomeno nel migliore dei modi possibili per la sottoscritta. Mi chiamo Cecil B, tre ore con me e con voi possono essere un buon modo per vedere questo giorno di metà settimana come un giorno già in discesa e non in salita. Welcome alle persone che magari si stanno sintonizzando solo ora per la prima volta sulle nostre indomite frequenze. Sappiate che avete già trovato la strada per tornare a casa.

E abbiamo aperto con Bryan Adams le nostre tre ore insieme di Electric Ladyland. Welcome everybody, my name is B, Cecil B. Sono in diretta da uno dei miei posti preferiti nel mondo, ovvero Lipari, nello specifico dal Tourmalin di Lipari, che ci permette di avere davanti a noi sempre una vista straordinaria, quella del mare, quella del mare che non è definito da niente se non dall'orizzonte e che ti permette di pensare, creare fantasie, sempre che tu non soffra di talassofobia, perché so che ci sono persone che, se pensano a quello che possibilmente potrebbe trovarsi sott'acqua e lì in fondo al mare, vanno un po' nel panico. Non voglio parlare ovviamente di paure, anche perché verrebbero fuori delle cose così strane. Io ho paura delle statue gigantesche, ma ripeto, non voglio entrare nel merito di ciò. 366 663 4466, come va?

0: Radio Freccia.
1: 14:13, la nostra ascoltatrice Diana ha mandato un messaggio al nostro numero, il 366-663-4466, ricordando una notizia che stavamo commentando anche, pensate, esiste il gruppo di Freccia, cioè fra noi speaker, come i gruppi tra amici, il gruppo condominiale, il gruppo mamme della classe, ok, c'è anche il nostro dove ci mandiamo le robe. E purtroppo, insomma, avevamo condiviso questa notizia, addio a Glenn Hansard, che è, insomma, cantautore premio Oscar, che è morto in un incidente in moto, purtroppo, oltretutto venuto a mancare giovanissimo, era molto molto atteso in Italia, sarebbe tornato nel nostro paese poi a dicembre per 4 concerti. Come si dice in questi casi, rest in power.

Why don't you come with me, little darling, on a magic carpet ride? Oh, sei riuscita a dirla. Ho aperto il microfono dicendo: ce la farò a citare gli Steppenwolf o inciamperò nelle mie stesse parole? Per una volta sono riuscita a non fare casini e incidenti autoindotti. Welcome everybody. Magari facciamo anche un saluto internazionale. Magari c'è qualcuno che è in vacanza in Italia, arriva dall'estero. In questo caso, hello, you that don't speak Italian. Welcome to the radio. I hope you'll enjoy the music, because sometimes music speaks more than words. Cioè, alla fine la musica parla più delle parole, il più delle volte. C'è chi infatti si concentra sul tappeto musicale, non sul testo, e chi invece come me si

Mi concentro solo sul testo, ogni tanto sono lì a dirmi: ma chissà cosa vuol dire questa frase, che cosa intendeva l'autore nel scrivere quella frase. È quello che c'è scritto, non ti arrovellare. Io ero una di quelle che apprezzava tanto l'analisi del testo delle poesie, dove i professori mettevano dei significati anche quando non ce n'era bisogno, perché così mi sentivo un po' più tranquilla.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14 e 28 minuti, sempre con la vostra Cécile, in diretta dal Tourmaline di Lipari per quella che io definisco la nostra Summer Edition, che è iniziata lunedì scorso e che proseguirà per le prossime due settimane con la sottoscritta, la vostra Cécile, cioè dall'altro ieri fino a quella che sarà domenica 9 di agosto. Sentirete la mia voce anche nel weekend, suona come una minaccia e in effetti lo è, quindi poi gestitevi voi l'emozione del sapere di sentire sempre me e poi di non sentirmi più per due settimane, perché con il lunedì successivo, quello del 10 di agosto fino al 23, sempre dalle 14 alle 17, sentirete la nostra Ambra Marie.

The Universal Blur alle 14:33 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna sempre all'interno di Electric Ladyland. Oggi mi tolgo gli occhiali perché mi hanno detto smettila di nasconderti dietro un paio di occhiali e mi sono detta era un'analisi pertinente, lo sto facendo. Gli occhiali mi permettono di guardare, scrutare senza essere notata perché

e le lenti bisogna prenderle scure, ok? Belle, forti, coprenti. E poi mi permettono anche di fingere di stare ascoltando qualcuno, basta indirizzare lo sguardo verso chi ti sta raccontando l'ennesima storia noiosa che non vuoi sentire e soprattutto di sbirciare, di spiottare, buttare un occhio qua e là, rimanendo sempre avvolti da un alone di mistero. Ah sì, e poi nasconde le occhiaie.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14:41 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: cara Cecilia, il mio prof del liceo, lettere ma anche psicologo, diceva il poeta vuole dire... No, scusate, quando tu dicevi al posto dell'autore il poeta voleva dire, si arrabbiava e aggiungeva: dovete sentire le emozioni delle parole. Un saluto da Roberto da Palermo. Ogni tanto arrivano delle storie bellissime, di racconti di professori che hanno trasmesso con passione la propria materia, che hanno che sono stati capaci, no, di insegnare ma anche di amare il proprio atto di insegnamento, facendo così che tutti gli studenti rimanessero con un ricordo straordinario del loro passaggio nella vita. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. You're big.

14:44 minuti i Queen sulle frequenze di Freccia. C'è chi dice: ciao Cecilia, che bello questo tema legato ai professori e alle professoresse. Io ho iniziato il mio percorso di studi universitario dopo aver finito le scuole superiori perché una professoressa un giorno mi ha guardato e mi ha detto: io credo in te. Io so che all'inizio pensavi di non essere portato a questo tipo di percorso, ma secondo me dovresti farlo. E quelle parole mi si sono impresse nella mente e soprattutto sul cuore. Oggi studio, lo faccio con amore e con passione. Quando sento di non essere nella giusta modalità per affrontare un esame o per affrontare una materia, penso alle parole di questa professoressa con cui mi sento ancora.

0: Love. Radio Freccia.
1: Sono le 14:51 minuti e siamo già arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, but don't you worry about a thing, non preoccupatevi di nulla, perché abbiamo ancora altre due ore da passare insieme gli uni con gli altri fino alle 17 di questo mercoledì 29 di luglio, che è un po' il preludio di questo agosto che vediamo là davanti a noi. È quasi reale, quasi, quindi godiamoci ogni momento, perché il tempo, come ogni volta constatiamo arrivando da un punto all'altro dell'anno, ci sfugge e lascia comunque i segni del suo passaggio. Bisogna farli fruttare, perché altrimenti non avrebbe senso vivere delle esperienze, imparare delle lezioni e dirci qualcosa di importante. Detto questo, oggi non so perché c'è tutta questa profondità, ve l'ho detto, il mare? No, c'è chi mi ha scritto se ho recuperato l'Odissea di Nola, la risposta è no, e soprattutto non ho ancora avuto modo di andare nel luogo a Lipari in cui una delle tante scene dell'Odissea di Nolan è stata girata, come raccontavamo proprio ieri, come è già stato raccontato tante volte. Il più del capolavoro di Nolan è stato girato tra l'Egadi, le Oli, sono state coinvolte Lipari, Vulcano e Basiluzzo, e non ho ancora effettivamente constatato questa cosa. Quando sarò lì lo scoprirete, perché farò degli splendidi contenuti. Non è vero, non è vero, a parte che ieri mi ha chiamato una mia amica e mi ha detto: ti devo parlare dell'Odissea di Nolan, hai un momento? Siamo stati al telefono un'ora e io il film non l'ho visto, non so per quale ragione questo film stia suscitando tutto questo interesse. Era un po' quello che dicevo ieri, nel senso, è un bellissimo film, sicuramente fatto in maniera esemplare, ma perché ci tocca così tanto? Perché riguarda, tornando alle questioni di prima, comunque tematiche che almeno una o due volte nella vita abbiamo affrontato tutti, perché comunque l'epica, l'antichità sono stati materie di studio fatte più o meno bene nel dettaglio con attenzione da ognuno di noi, visto che abbiamo toccato così di passaggio la tematica dei professori, quelli veri, quelli importanti, le professoresse che riescono a trasmettere non solo la conoscenza in quanto contenuto, ma la passione che c'è dietro al concetto di studio. Magari è per quello, non lo so, non ne ho idea.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, sono in questo momento qui davanti a uno straordinario microfono estivo in una temperatura veramente straordinariamente calda, ma soprattutto sono troppo presa bene. Hello Rockers and welcome, diamo inizio alla seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 in diretta tutti i giorni 7 su 7 per le prossime due settimane fino al 9 di agosto dal Tourmalin di Lipari, quindi davanti a questa bellissima scogliera con il mare che ci culla e tante altre cose tipo il caffè shakerato che io bevo amaro e va bene così, l'acqua gasata che quando te la servono con una punta di limone sa sempre di cose meravigliose e il rumore delle barche che passano, di qualcuno che chiacchiera o magari anche di un paio di scarpe con il tacco in legno. Quello ricorda anche un po' il movimento del cavallo.

Rage Against the Machine con Killing in the Name ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Perché l'ho detto come se fossi stato una rapper degli anni 90? Non lo so, perché probabilmente alcune cose ti entrano dentro e non vanno mai via. Buongiorno, buon pomeriggio, buon mercoledì, buon 29 di luglio, buon oddio, segno del leone? Sì, credo di sì, dovrebbero esserci i giorni del leone, ma poi io parlo quando devo sempre chiedere agli altri di spiegarvi queste cose. Mi piace ovviamente affidarmi a cose più grandi, agli astri, a movimenti celesti, ma sono sempre quella che li subisce e non quella che riesce a prevederli o quantomeno ad educarli. Cosa possiamo invece imparare ad utilizzare con molta responsabilità e anche molta frequenza? È il nostro numero di telefono, che non cambia da quasi 10 anni. Dico quasi perché a ottobre saranno 10, ovvero il 366-663-4466 per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto e video. Allora, come va?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 15 e 11 minuti con la vostra Cecil a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon mercoledì, è la giornata che taglia a metà un po' la nostra settimana e inizia a permetterti di fare il grande bilancio. Io in realtà il grande bilancio della settimana cerco abbastanza di evitarlo, perché sennò mi potrei ritrovare sempre con la mente per aria a dire è stato meglio martedì o potrebbe essere molto più potenzialmente positivo il giovedì, e poi, come dicevo poco fa, ti ritrovi a non vivere nel qui e ora, anche perché il concetto del futuro in quanto tale rimane concetto, il futuro diventa reale quando diventa presente. Bam! Grazie Baci Perugina per queste frasi.

Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, alle 15 e 17 minuti in questo mercoledì 29 di luglio, dove vi ricordo che come sempre siamo in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, che poi è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, e ci trovate anche su Sky nel caso abbiate Sky al 738, quindi tutto in alta definizione, video delle vostre canzoni preferite. Potete seguirci sia mentre siete spaperanzati sul divano o mentre vi allenate, che ne so, sul tapirulando della vostra palestra di fiducia, e assieme a tutto questo potete anche vedere le nostre brutte facce e buttare un occhio all'interno dei nostri studi. In questi giorni siamo sparsi un po' in giro tra la Calabria, Lipari, Milano e Roma, quindi c'è anche uno scenario un pochino diverso. You and me at 6.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: Quindici e 26 minuti con la vostra Cécile. C'è chi mi dice volevo spendere due parole sulla Disney. No, mi piace la rubrica. Mandatemi messaggi a caso nel corso di queste tre ore sulla vostra opinione riguardo all'Odissea di Nolan. Ok, perfetto. C'è chi mi dice: Cécile, mi aspettavo più da Nolan. Sembrava sempre che dovesse succedere qualcosa nel film, ma non succedeva mai niente, forse alla fine, punto. Però lì, allora devo dire, i buchi di trama, anche se non so effettivamente quanto la trama abbia rispettato lo script originale, non sono tutti imputabili a lui. Cioè, comunque la trama originale non l'ha scritta lui l'ha solo riadattata, quindi devo vederlo per capire questo commento.

Johnny Big, Chuck Berry, 15 e 30 minuti in questo momento preciso, tagliamo così a metà la nostra seconda ora insieme. Ciao Cecilia, ma questo programma vanta le rubriche più a caso della storia della radiofonia. Un abbraccio da Marcello. La risposta è sì, caro Marcello, in riferimento ovviamente a quella che da sempre narra in maniera casuale la storia delle giraffe, e ad oggi sì, questa nuova rubrica che ci accompagna nel corso di queste due settimane in diretta da Lipari, ovvero opinioni casuali, randomiche, che arrivano rispetto a ciò che avete provato nel vedere l'Odissea di Nolan, che può palesarsi quando volete. È una rubrica aperta, libera, tipo un open mic, va bene? Vi aspetto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 38 minuti in questo momento preciso. Quanto mi piace questo nuovo singolo degli Stones, Jealous Lover. No, meglio che non la canti, però bella bella bellissima, attualmente all'interno della nostra Top 20, canzone che arriva dal loro ultimo album Foreign Tongues, uscito a inizio mese, ma che è già diventato per me un new classic assieme ad Hackney Diamonds. Ed è una cosa che mi piace un sacco dire, perché vedevo insomma le interviste che ha rilasciato ad NME in occasione appunto della promozione del disco, dove ha detto che tra i suoi album preferiti degli Stones c'è anche Hackney Diamonds. Questo per farvi capire quanta vibrazione, quanto amore ancora c'è per questi straordinari artisti. Cambiamo genere, rimaniamo sempre in UK, Radiohead.

Ed erano i Radiohead con Karma Police alle 15:42 minuti qui in Electric Ladyland. Mi piace sempre raccontare come questa canzone sia nata in realtà da quello che in inglese si chiama un inner joke, uno scherzo che veniva fatto all'interno proprio della band. Quando qualcuno faceva una battuta scadente veniva punito con la polizia del karma, e da un gioco stupido, uno scambio di battute fra artisti, nasce uno dei brani forse anche più famosi all'interno della discografia di Radiohead. Io quando faccio le battute con i miei amici spero sempre che nessuno senta mai quali sono poi i risultati, i commenti che arrivano subito dopo. 15:43 minuti, vi ricordo di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Freccia, sempre.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:50 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecile. Siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme perché, perché il tempo vola quando ci si diverte. Time flies when you're having fun. In radiovisione vedrete che in maniera veramente poco abile ho cercato di nascondere la bottiglia dell'acqua. Aspettate un attimo. Ovviamente non ce l'ho fatta al primo colpo, si vedeva ovunque questa benedetta bottiglietta, anche perché con il caldo che c'è dobbiamo ricordarci sempre di idratarci e bere tantissimo l'acqua in primis. Io ogni tanto ho periodi in cui questa cosa la faccio benissimo, sono super regolare, dico ah perfetto, sì, la regola del bevi un bicchiere d'acqua ogni volta che scatta un'ora nuova, cioè tra le 3 e le 4 ora bevi, tra le 4 e le 5 fallo comunque. E poi ci sono periodi in cui non so perché me ne dimentico, poi mi lamento, mal di testa, sento la pelle che non è al top, invece bisogna farlo, soprattutto quando fa caldo. Sembro uno dei servizi del telegiornale classici che arrivano in questo periodo dell'anno. Sì, può darsi, ma è così che siamo cresciuti. Siamo cresciuti con questo tipo di immagini e di chiacchiere, quelle che in inglese si chiamano le small talks, le chiacchiere un po' di circostanza che puoi fare anche solo per riempire dei silenzi o delle volte perché ti va di farlo. Perché io non sono una di quelle che si mette a demonizzare le chiacchiere leggere che ogni tanto fai senza troppo impegno, nel senso che se sei con qualcuno e a un certo punto ti metti a parlare del tempo, delle volte lo fai perché ti piace. Vabbè, in un momento come questo storico, dove il cambiamento climatico non è una cosa da sottovalutare, soprattutto non è una tematica da nascondere, penso che sia anche decisamente più importante farlo, e magari c'è un'esigenza anche diversa di chi vuole dei confronti, di chi la vede in un modo e di chi la vede in un altro, ma in generale il concetto, perché lì non è più small talk, ma quando si parla di così un chiacchiericcio leggero che accompagna queste ore del pomeriggio, allora io dico sì. Se assieme a quella famosa acqua magari c'è anche un bel gelato, rigorosamente gli stessi gusti di una vita, parliamone. Il gelato non lo cambi mai, una volta che hai trovato la tua combo, per quanto mi riguarda pistacchio salato e yogurt, sai che andrai sempre verso quella strada lì. Let's go.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che poi sono io, quella che canticchia anche se non dovrebbe, quella che canta bene e che dovrebbe farlo di più è Ambra, io invece sono quella che dovrebbe un secondo quantomeno fare la corista. No, nemmeno, perché le coriste hanno delle voci straordinarie. Fare il pubblico, perfetto. E posso farvi una domanda? Così mi vengono in mente un sacco di quesiti quest'oggi. A parte, continuiamo con la rubrica momenti a caso dove mi mandate informazioni sull'Odissea di Nolan, però io mi chiedo perché ci sono delle persone che si indignano nel momento in cui vanno a un concerto e c'è qualcuno vicino a loro che canta in maniera stonata? È una cosa tollerabile? Siete di quelli che non lo tollerano? No, io di solito non mi indigno di niente. I concerti sono una grande massa di persone e con questo ci sono infinite variabili, no?

Ed erano noi Depeche Mode qui in apertura di Electric Lady, non meglio della terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che sono io, la vostra voce canterina chiacchierina di questo pomeriggio, di questo mercoledì 29 di luglio. Come sempre vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, numero attraverso cui vi potete raccontare, anche solo per farmi sapere delle vostre esperienze, per raccontarmi le vostre storie. E come dicevo poco fa, si sentono delle persone che quando vanno a un concerto si lamentano nel caso in cui le persone accanto a loro stonino come delle campane.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:13 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. C'è Paolo che dice: Cécile, guarda che è la persona più suonata del mondo, cioè una vera calamità, un concerto dovrebbe urlare a squarciagola e sarebbe comunque perfetto. Sono d'accordo con te, un saluto alle persone tanto suonate ad essere considerabili delle calamità, vi abbraccio e sappiate che sono una di voi. E poi ancora Deborah che dice: grazie Cécile, scandire il bere l'acqua con la programmazione di Radio Freccia ogni cambio ora è un'ottima idea per bere durante la giornata, mi sei stata molto utile. Questa è una cosa meravigliosa, mi sono sentita molto utile, grazie a te Deborah, mi sono gasata per questo messaggio.

Do you think I'm sexy? Viene sempre da ridere, perché se dicessi una roba del genere probabilmente è in una conversazione reale, fra persone reali, cioè non con Rod Stewart, mi verrebbe da ridere. Do you think I'm sexy? E poi me ne andrei, probabilmente, direi no, non vediamocemi più. Questa domanda era veramente non esattamente regolabile all'interno di un rapporto normale in una società normale, quindi arrivederci. E poi mi direi guarda, e probabilmente la persona davanti a me magari era lì pronta a dire sì sì lo penso e rovini tutto così per la vergogna, per un po' di imbarazzo, e invece tutte queste cose bisognerebbe metterle da parte, fregarsene, sempre in un ambito di decenza o quantomeno di rispetto degli altri, poi andare dritti per la propria strada come se fossimo in discesa su una bici senza freni. Ma la prospettiva davanti è piuttosto allettante, non è detto che ci sia sempre un muro quando i freni non funzionano, no?

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 16:27 minuti. C'è chi mi ha detto: Cecil, che fatica il pomeriggio, che fatica a mantenere gli occhi aperti e non farsi prendere da un'improvvisa stanchezza. Lo so, sì, può succedere, però anche in quei casi non dubitate della forza che uno può avere imponendo attraverso la propria mente agli occhi di non chiudersi. No, non è vero, questa è proprio una di quelle cose che io non riesco a combattere. Se mi viene l'abbiocco, se a un certo punto veramente gli occhi sono pesanti, mi capita di addormentarvi anche in situazioni sociali, cioè soprattutto tipo nei viaggi di rientro in macchina, quando si va a cena e non sono io a guidare. Ovviamente, se mi viene da dormire dico scusatemi e mi risveglio all'arrivo.

I Cult con Rain alle 16:32 minuti, sempre in Electric Ladyland, dove vi ricordo che siamo in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, dove trovate ovviamente i video ufficiali che magari hanno fatto anche la storia della canzone stessa, perché spesso e volentieri, soprattutto negli anni magari un po' antecedenti a questo, il videoclip era veramente una parte che completava la narrazione di una canzone stessa, oppure spezzoni presi da grandi live, grandi concerti, grandi festival. E poi oltre a tutto questo c'è la musica, le nostre brutte facce, un occhio da buttare all'interno dei nostri studi in qualsiasi situazione voi vi troviate, che sia di riposo sul divano o mentre vi allenate, avete bisogno della giusta colonna sonora. Arrivano gli Shinedown nel frattempo, questo è Daylight.

bene. Ed estate non è che la presa bene arriva solo dai tormentoni estivi, ma arriva anche dalle band che ci accompagnano durante tutto il corso dell'anno. 16:40 minuti, c'è chi mi scrive: ciao Cecilia, a proposito di gente che sta nei concerti, ammetto, io sono uno che storce un po' il naso perché vado a un concerto per sentire un artista e voglio sentire la voce di quell'artista, poi però mi ricordo anche del contesto e mi rilasso, difficilmente lo dico ad alta voce, il pensiero dentro di me rimane lì e poi se ne va come arriva.

Non sono una grande fan dei Coldplay, ma ammetto che alcuni brani sognerei di sentirli dal vivo. Secondo me questa, Clocks, è una canzone che merita di essere ascoltata nel contesto di un concerto. C'è la nostra Eli Wheelchair Girl, ciao girl, ciao nostra Warrior, che dice: beh, mica puoi andare a un concerto e pretendere che siano tutti zitti, e questo è il bello di condividere. Ciao. Sì, certo, ovviamente tutto è nato semplicemente dal andare a un concerto, stonare, come diceva Paolo, e essere quasi una calamità può essere un problema per gli altri, da un certo punto di vista problemi degli altri. Nel frattempo, cose belle che non sono problemi, scaricate la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia per ritrovare poi tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. Arrivosi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:54 minuti e siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme che sono volate. Time flies when you're having fun. No, era una citazione di Time Waits for Nobody, che era quella canzone di Freddy che uscì qualche anno fa, sorpresa, un brano prossimo che mi piacque tantissimo. Non sono mai fan delle canzoni postume, non sono mai troppo fan dei lavori che escono senza che l'artista possa darne, no? Una benedizione, anche se l'artista venisse a mancare il giorno dopo, il giorno stesso dopo.

pubblicazione di quel disco, di quella canzone. Penso un esempio su tutti a Black Star di Bowie, però quel disco fu il risultato della sua volontà. Poi ovviamente ci sono storie e storie, c'è chi vede la condivisione di un brano che magari non era completo comunque come un dono, come un modo per ricordare o immaginare ciò che poi poteva essere effettivamente il proseguimento di una carriera di un artista, della sua creatività. C'è chi lo vede un po' come un'invadenza, e io sono sempre un po' nel mezzo. In alcuni casi la vedo come un'invadenza, in altri dico wow, però che meraviglia. Cioè, se pensiamo a il secondo album di Jeff Buckley, che venne pubblicato dopo la sua scomparsa, cioè dopo il suo album di debutto, ovvero Grace. All'inizio, quando scoprì di questo disco, rimasi un pochino perplessa, dissi non lo so, forse non dovrei immergermi in Sketches from My Sweetheart Drunk, e invece scoprì tantissime cose incredibili, brani pazzeschi e testi profondi che rispecchiavano anche già una maturità di Jeff Buckley, che se n'era andato via solo un anno prima, viene a mancare nel 97, e Sketches from My Sweetheart Drunk esce l'anno successivo. Il titolo originale doveva essere solo My Sweetheart the Drunk, ma venne aggiunto Sketches for, cioè inteso come un abbozzo, un inizio, uno schizzo di quello che effettivamente poi sarebbe stato l'album al completo. Magari di questo parliamo domani. Ora vi saluto, vi do appuntamento appunto giovedì, a domani, sempre a partire dalle 14. Buona serata, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 17.03, buon pomeriggio amici, ben trovati, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente questa è terra di nessuno, solo che ormai magari l'avete capito, in queste settimane ci sono io a farvi compagnia, nessuno, Matteo è meritatamente in ferie, quindi sarò io con voi Gianni Roiatti fino alle 18. Oggi partiamo da una richiesta che mi avete fatto praticamente voi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di grandi chitarristi della storia del rock, da Dave Navarro a Randy Rhoads, e uno dei nomi più ricorrenti che voi mi avete fatto con i vostri messaggi al 366-663-4466 è sempre quello di Matthew Bellamy dei Muse. Tempismo perfetto, in queste settimane in rotazione nella nostra top 20 c'è proprio un pezzo dei Muse, Night Shift Superstar, che è una fetta di quello che Bellamy fa da sempre con la chitarra: prenderla, metterla in una navicella spaziale e spedirla ai confini più estremi del rock, dal metal all'elettronica alla sperimentazione. Ascoltiamo Elton John e poi torniamo a parlare di Matthew Bellamy e dei Muse.

Levon, Elton John, ma noi stavamo parlando della chitarra pazzesca di Matthew Bellamy dei Muse. La cosa che a me piace di più è di come Matthew Bellamy si è riuscito veramente a scorrazzare ai confini più estremi del rock, dove si mescolava con tutti i tipi di metal, quello alternative, il gentle, il neoclassico, la musica progressive, e poi spaziando, soprattutto grazie alla sperimentazione, è riuscito veramente meglio di qualunque altro chitarrista a giocare, a dialogare con l'elettronica, con i sintetizzatori, con la rumoristica anche offerta dall'elettronica. Night Shift Superstar, il pezzo che stiamo per sentire adesso, infatti agli orecchie di un non addetto ai lavori potrebbe sembrare non abbia nemmeno traccia di chitarra. In realtà tutto quello che sentirete, Matthew Bellamy dice, è qualcosa che noi riusciamo a suonare dal vivo con la chitarra e il basso. Tutto è talmente processato e fettato da suonare come un sintetizzatore a metà tra Daft Punk e il funk di Prince. Ancora un attimo di pazienza perché ascoltiamo Falling Reverse e poi finalmente ci godiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:16. State ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royatti. Noi staremo insieme fino alle 18. E adesso ci spostiamo al 2002, quando Bruce Springsteen pubblica The Rising. È un disco importante che piace agli appassionati di rock perché riporta una pasta analogica, calda, tradizionale in un momento in cui la scena rock era monopolizzata da produzioni molto tecnologiche, new metal, alternative e pop punk. Bruce Springsteen invece torna ovviamente a scegliere un suono caldo con la E Street Band e la produzione di Brandon O'Ryan, conosciuto per aver lavorato con Soundgarden e AC/DC. Ci ascoltiamo intanto Lonesome Day, uno dei brani più caratteristici a livello sonoro del disco.

Dal 2002, Lonesome Day, pezzo magnifico che apre The Rising, un disco che riporta Bruce Springsteen sulla scena dopo 18 anni di assenza, ma a fargli decidere di incidere quest'album, prima ancora che un'esigenza artistica, c'è un'urgenza quasi morale. È un disco che rispondeva al dramma dell'attentato dell'11 settembre. E Bruce Springsteen ha un'intuizione, vuole che questo disco parli di dolore e di speranza, ma non vuole farlo unicamente dal punto di vista americano. Certo, c'è il suo rock e nessun rock è più americano di quello di Springsteen. Ma l'intuizione di Brendan O'Brien è colorare il rock di Springsteen con degli elementi stilistici, folk, etnici, presi anche dalla musica medio orientale, presi dalla musica acustica. Questo dà un colore molto più globale al suo rock e quindi un dolore, una speranza che però devono essere letti a livello più generale. Dicevo, un grande disco che va sentito per la ragione, nobile e altissima, e poi perché davvero è una mosca bianca rispetto al rock iperprodotto di inizio anni 2000. Ci spostiamo su Red Hot Chili Peppers, cambiamo genere, questo è Look Around.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate.

0: rate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.31, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, noi staremo insieme fino alle 18. Vi ricordo il 366-663-4466, che è il numero a cui potete scrivere se avete voglia di parlare di musica con me, per segnalarmi quali sono le band di cui, insomma, vorreste parlassimo, che ascoltassimo assieme. Adesso c'è una band che io ci tengo a farvi sentire, perché ritengo che ci sia una grande ingiustizia. Quando si parla di gruppi che hanno gettato le fondamenta dell'hard rock moderno, si nominano sempre le Zeppelin, i Deep Purple e i Cream, ma io credo che i grandi sacrificati, che invece a livello di perizia musicale, innovazione stilistica, erano assolutamente all'altezza di stare in questa sorta di quadriumvirato dell'hard rock, erano i Free. I Free erano una band incredibile, e se tutte queste altre band spingevano soprattutto sull'estremizzazione del blues, della psicadelia, loro avevano invece un groove pazzesco, un'anima soul e una classe infinita. Questo è il loro pezzo più famoso, All Right Now.

All Right Now, free band che mi permette di ricordare uno dei miei chitarristi preferiti in assoluto, Paul Kossoff, al punto il chitarrista dei Free. È un chitarrista che si distingueva nella scena di fine anni 60 perché nell'esplosione di tutti questi prodigi del rock blues lui non cercava la tecnica, il sensazionalismo, era uno che puntava tutto sul feeling e la melodia. Tanto che il suo punto di forza era il vibrato. Che cos'è il vibrato? Quando i chitarristi suonano quelle note lunghe che sembra che cantino, il vibrato è quella oscillazione che sembra che faccia tremare la nota quasi d'emozione, quindi proprio la coccoli, la carezzi con le dita, ed è molto legato all'espressività personale. Pensate che il vibrato di Paul Kossoff era talmente sinuoso, talmente elegante, che persino Eric Clapton, un altro che aveva un tocco, una sensibilità pazzesca, diceva che era un suo riferimento, era una sua ispirazione. Amici, se volete approfondire i Free, Fire and Water, il loro terzo album del 70, è un capolavoro. C'è blues, ci sono le basi dell'hard rock, ma c'è tantissimo soul e tantissimo R&B. Cambiamo genere e ascoltiamo One Republic.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 17:44, amici, state ascoltando Radio Freccia, questa è Terra di Nessuno, e a farvi compagnia in queste settimane ci sono io, Gianni Royati. Allora, io credo che uno dei pacchi più terrificanti nei quali si possa incorrere sia innamorarsi del suono di una band o della musica di una band quando la si ascolta su disco o su video, poi andare dal vivo e restare delusi perché magari la band non riesce a ricreare quel tipo di suono, o peggio ancora non ce la fa a suonare con la stessa potenza e pulizia con la quale si esprime su disco. Io non so se a voi è mai capitato di ricevere una delusione del genere. Proprio per questo una band che adoro sono gli Scancanensi, che arrivano adesso. Io ho letto un'intervista al loro chitarrista Ace, che tra l'altro secondo me è bravissimo perché è proprio un chitarrista da band che si mette sempre al servizio delle canzoni, che diceva: noi non vogliamo mai incorrere questo rischio ed è per quello che scriviamo le canzoni insieme sala prove, devono essere da subito qualcosa che noi siamo in grado di suonare. Ci ascoltiamo Hedonism e poi continuiamo a parlare di questi pacchi presunti che abbiamo ricevuto con delusioni live.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Scancanensi, Edonism, io vi stavo raccontando di questa bella intervista al loro chitarrista Ace, che diceva che è facile per una rock band cedere alla tentazione, quando sei in studio di registrazione, magari iniziare a creare dei muri di chitarra, le sovraincidi, le doppi, fai le chitarre distorte sopra l'arpeggio pulito, poi la svisata, l'abbellimento, e poi doppi anche le voci, metti delle sovraincisioni magari con parti di elettronica. Il problema è che poi queste cose, se sei come nel loro caso un trio, poi dal vivo le devi ricreare, e allora cosa fai? Metti le sequenze, chiami dei musicisti aggiuntivi. Gli Scancanensi ha detto: no, noi vogliamo restare la band degli inizi, ci piace che la gente ci dica che dal vivo siamo formidabili, che anzi forse ci preferiscono dal vivo che su disco, e allora noi vogliamo creare questa unicità. Ecco, io apprezzo molto questa cosa, sono d'accordo che live deve essere un momento diverso dal disco, mi piace anche magari che live abbia una pronuncia diversa dal disco, mai però che live sia una copia sbiadita di quello che ho sentito su disco. Ci ascoltiamo The Strambellas.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.55, amici, state ascoltando Radio Freccia, questa è Terra di Nessuno, a farvi compagnia ci sono io, Gianni Roiatti, e siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Allora, intanto sono arrivati due messaggi molto interessanti. Allora, stavamo parlando delle band che ti deludono dal vivo perché non riescono ad avere la stessa resa su disco. C'è Marco che cita un'esperienza veramente deludente con i Red Hot Chili Peppers. Guarda, io li vidi dal vivo nel 2007 a Udine, che è passata alla storia come un concerto proprio flop totale dei Red Hot. Io li amo tantissimo e sono molto sincero nel dire che adoro anche il loro essere sgangherati e la loro capacità, certo, un certo encomiabile a volte, di essere totalmente sfasciati. Alla fine questo loro essere così sballati, aver vissuto delle fasi anche così estreme, li ha portati ad avere un piglio psichedelico, una creatività è tremendo. Però è chiaro che quando un artista è così tormentato e così maledetto, sì, riesce a farti il disco dove è veramente in contatto con l'universo, ma è in grado anche di salire sul palco e fare letteralmente schifo. Ma è così, voglio dire, ci sono tantissime esibizioni anche di giganti come Jimi Hendrix, che certe volte salivano sul palco e non riuscivano a entrare in sintonia con la propria ispirazione. Quindi i Red Hot entrano un po' in questa casistica. Tutta la storia di Frusciante poi è, insomma, un continuo prendere, lasciare, ritrovarsi all'interno di queste dinamiche. Poi molto carino il messaggio di Giulia. Io prima avevo elogiato gli Scancanensi perché il loro chitarrista Ace ha sempre detto: guardate, bisogna resistere alla tentazione di fare dei dischi troppo prodotti, troppo costruiti, perché poi dal vivo vai e non riesci a avere la stessa proiezione sonora, la stessa potenza. E Giulia mi diceva: sì, ok, io però li ho visti dal vivo e assolutamente non sono stati questa esperienza memorabile. Anche in questo caso io non li ho mai visti dal vivo gli Scancanensi, mi sono limitato a riproporre questa dichiarazione, nella quale mi trovo anche da musicista perfettamente d'accordo, perché io stesso quando registri, la tentazione di aiutarsi, no, a creare questi paesaggi sonori enormi, poi va bene, nel senso che quello che conta è che la tua produzione artistica sia piacevole da sentire, sia completa. Adesso arriva Alan Parsons Project, i suoi dischi erano dei monumenti di suoni, di costruzioni, di architetture. Bisogna vedere poi dal vivo cosa succede. Ripeto, il live è una cosa, il disco un'altra. L'importante è che qualcuno non resti deluso. Tu puoi essere anche sinfonico in studio di registrazione, se poi sei punk, veloce, diretto, potente, anche se molto più essenziale, va bene anche così. Che bello parlare di musica con voi, amici. Io vi lascio con Wally, possiamo continuare domani, tanto ci ritroviamo sempre qui alle 17. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel 29esimo giorno di luglio. Insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta, come avviene sempre, ogni giorno, per quanto riguarda il sottoscritto, dal lunedì al giovedì, ma in verità in queste due settimane succederà anche il venerdì, il sabato e la domenica, perché insomma si sta insieme, ci sono le vacanze, qualcuno è di là, qualcuno è di qua, quindi per queste due settimane me dovete sopportare. Ho fatto anche la rima, questo sì, si chiama talento. 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, piccioni viaggiatori, bonifici bancari, quello che vi pare, capito? Io sono qui pronto a ricevere qualsivoglia vostro pensiero, mi auguro positivo. Uno dei pensieri che per esempio ho fatto appena ho visto la scaletta di oggi è che probabilmente la programmazione musicale di Radio Freccia non ha più voglia di sentire la mia voce, perché il primo pezzo con cui partiamo è dei Fogat, si chiama Slow Ride e dura 8 minuti e 10 secondi. Meraviglioso.

Ora, io non ho mai approfondito del tutto il significato del testo di Slow Ride dei Fogat, però Slow Ride, corsa lenta, take it easy, e questa struttura musicale che alterna vari ritmi, non so perché, ma mi ha sempre portato nella direzione della metafora dell'atto sessuale, no? Di quell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore, come diceva i maestri Elio e le Storie Tese. Credo che i Fogat, insomma, intendessero questa roba qua. Però posso dirti, 8 minuti e 10, anche 3 sigarette. Va bene, sono le 18 e 10 minuti, siete con Wally Vostro nel Molo 17, se vi va di farvi sentire il numero è a vostra disposizione, il 366-663-4466 per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, come siete comodi. Alla musica pensiamo noi. Fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Kasabian con Superpowers, subito invece una meraviglia firmata Linkin Park. Questa è Castle of Glass.

0: Radio Fresh.
1: Sgaggaruppi. 18 e 16 minuti, buon mercoledì, buon 29esimo giorno di luglio. Siete a casa vostra, siete su Radio Freccia, siete nel Molo 17, anche se poi a me preme ricordare che la radio è sempre attiva, eh. Siamo attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sempre pronti ad accogliervi. Peraltro sono stato un maleducato a non salutare il nostro Gianni Royatti che ci ha accompagnati fino alle 18. Saluto anche i Kasabian, caramente, che sono tornati con questa canzone Superpowers anche in top 20, che ha un po' quel sapore di Eminem. Ieri qualcuno l'ha scritto al 366-663-4466. Effettivamente, devo dire che mi ricorda una canzone nello specifico che si chiama Purple Hills. Adesso magari dopo la vado a pescare. Però le atmosfere sono proprio quelle lì. Oh, fighissimo, per carità. Poi la commistione di suoni, la commistione di generi è una cosa che a me in qualche modo interessa sempre. Comunque, gran bel pezzo che fa parte della nostra Top 20. A proposito di gran bei pezzi, questa è The Cure e si chiama Love Song.

Beh, diciamo che in questo caso Robert Smith, leader, frontman, cantante, autore dei Cure, ha giocato un po' in casa, no? È stato un po' nella sua comfort zone, si fa per dire, perché questa canzone la scrive nel 1980 e la pubblica nel 1989 come regalo di nozze per sua moglie Mary Poole, la sua storica fiamma, la sua crush, no? Delle scuole superiori, per rassicurarla del suo amore eterno nonostante i lunghi periodi di lontananza dovuti ai tour. E come spesso accade, poi nelle parole semplici, nei concetti quelli accessibili, c'è l'infinito, no? C'è l'immenso. Per esempio, all'interno della canzone c'è proprio questo concetto del sentirsi interi e puliti, che suggerisce l'idea di un amore che è in grado anche di sanare le sicurezze, cioè l'amore che ti fa capire che da solo basti a te stesso, ma che insieme diventi più della somma di quelle parti dell'amore. Insomma, un pezzo straordinario. Loro sono i Cooks su Freccia.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Radio Freccia.
10: Dai, dai, dai, su, su, su. 18 e 29 minuti in questo mercoledì che trascorriamo insieme quantomeno fino alle 20 per quel che riguarda il Molo 17 insieme a Wally Vostro, che poi sono io. Poco fa, parlando di superpowers dei Kasabian, ho detto che ci sono delle note, delle atmosfere all'interno di quel pezzo che mi riportano un po' alle atmosfere di una canzone di Eminem con gli D12, in realtà sì, poi me l'hanno specificato, che è questa qui, Purple Hills. Ora, se io dico che mi ricordano le atmosfere, non sto dicendo che le due canzoni sono uguali, cioè, capito? Perché è arrivato un messaggio di, adesso non si firma, che dice sono completamente diverse, comunque il pezzo dei D12 con Eminem, hai ragione sul fatto che sia dei D12, se fossero stati uguali i due pezzi sarebbe stato plagio, cioè, capito? Quindi no. Semplicemente io credo che i Kasabian un po' da quell'immaginario lì siano andati a pescare, che non vuol dire copiare, vuol dire che magari tu prendi quella sensazione sonora e poi la riproponi a modo tuo, che è una cosa che poi gli artisti fanno di continuo. Tutto qui. Loro sono i Cranberries e questa è Dreams su Freccia.

Adesso ditemi la verità, ascoltando questa canzone e soprattutto la voce di Dolores O'Riordan, voi che cosa provate? Credo senso di liberazione, sentirsi leggerissimi, avere la mente anche un po' staccata, perché ogni tanto in questo mondo ce n'è bisogno. Allora siete nella dimensione proprio che voleva comunicare lei con i suoi Cranberries in questa Dreams, perché si parla di amore, di rinascita, di cambiamento nella vita, ma anche delle scoperte, no? Di quelle cose che si possono scoprire prima o dopo nel cammino dell'età. E tutto questo è condensato in 4 minuti e 06 secondi di meraviglia che noi ci siamo sparati qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Imagine Dragons con Demons.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 40 minuti, le radici sono ali, diceva un uomo molto saggio, non io, anche perché di saggio volli vostro proprio zero, ma è vero, perché poi nei Green Day questa cosa si sente ancora di più in questa canzone che si chiama I'm Never Gonna R.I.P., che fa parte della nostra Top 20, nella quale però, non nella quale della Top 20, ma in questa canzone si sente un sacco di suono anni 50, anni 60, proprio del rock and roll delle origini, no? Quella jailhouse rock, quella hound dog, quella blue suede shoes che poi sono diventati standard su cui gran parte della musica rock è stata costruita. Insomma, una gran bella canzone che fa parte della colonna sonora di Nimrods, il film sulle origini della band californiana, sulle origini dei Green Day, che arriverà nelle sale italiane dall'11 al 18 di agosto. Memoria incredibile, non l'ho letta questa informazione. Fatemi un applauso.

Si chiama Outside questa canzone degli Stand, una di quelle che, come qualcuno ha scritto al 366-663-4466, Alfredo, in questo caso, sono un po' un colpo basso, perché sono quelle canzoni che magari non ascolti sempre con costanza, come, che ne so, i grandi successi, ma non i grandi successi in generale, quelli che poi sono parte integrante della tua vita. Ma questo pezzo qua veramente ti spezza in due, cioè proprio ti apre l'anima e ti fa arrivare in quelle zone in cui a volte l'aria e la luce faticano ad arrivare, ed è questo il motivo per cui la musica continua a rivestire tutta questa importanza, no, nella vita dell'essere umano, perché laddove le parole non riescono a esprimersi completamente, esprimere completamente il loro significato, tac, arrivano le note che le allargano, che le approfondiscono, che le allungano. Le allargano, secondo me. Come diceva De Crescenzo, ci vuole una vita larga, non lunga. E larga vuol dire piena d'esperienza. Va bene, loro sono i Ram Jam su Radio Freccia con la loro versione di Blackberry.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17, sono le 18:51 minuti. Siete con Wally Vostro anche in questo mercoledì 29 di luglio, che è un giorno brutto per la musica e non solo. Non solo per il mondo della musica, ma proprio in generale, perché purtroppo oggi è arrivata una di quelle notizie che non vorresti sentire mai. Il cantante, cantautore Glen Hansard, artista di uno spessore davvero elevatissimo, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale. Io ho avuto la fortuna di sentirlo dal vivo una sola volta, al Collisioni Festival di qualche anno fa. Davvero, dal vivo non sto neanche a dire, ripeto, lo spessore elevatissimo che ha portato in quel festival. Io credo che in certi

queste occasioni la cosa migliore da fare sia tacere e lasciar parlare le opere che questi artisti lasciano nel mondo. Di cose belle Glen Hansard al mondo ne ha regalate tantissime, una di queste si chiama Falling Slowly.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 19 in punto, buon mercoledì 29 di luglio, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 con Wally vostro, quello lì, io, il sottoscritto, ce l'avete presente? Come no? Ma è quello lì che è sempre in zona Freccia tra le 18 e le 20, Sì, è quello lì del Molo 17, dai che si sta insieme ancora per un'ora, ricordandovi però che Radio Freccia è sempre attiva, siamo sempre qua, 24 ore al giorno, laddove non trovate, cioè nel senso, se non trovate della voce troverete della musica, se non trovate della musica troverete della voce, ma qualcuno che gira qui, insomma lo trovate sempre, 24 ore al giorno, 7 su 7, anche al 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD. E vi dirò che c'è anche Eric Clapton.

Beh, se anche tu hai pensato che Eric Clapton in questa canzone incitasse all'utilizzo di cocaina, beh, sappi che sei nella direzione sbagliata, perché il pezzo innanzitutto è di un genio di nome J.J. Cale, che nel songwriting, soprattutto sponda blues, ha scritto cose memorabili, il quale nel 1976 la pubblica nel disco Troubadour. L'anno successivo, nel 77, Clapton la prende, la inserisce in Slow End, e da lì il pezzo diventa un successo clamoroso, ma non ha niente a che fare con l'incitazione, con l'incitare, diciamo, a utilizzare sostanze stupefacenti, bensì è proprio il contrario, cioè è una sorta di elenco di tutti gli effetti negativi che l'utilizzo della cocaina può portare. Argomento, ahimè, conosciuto benissimo da Clapton, che nell'arco della sua vita purtroppo ha avuto diversi problemi dal punto di vista delle dipendenze. Loro sono i Portugal The Man su Freccia con Feel It Still.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 19:11 minuti, buon martedì, buon mercoledì, buon 29esimo giorno di luglio insieme a Wally Vostro, ma per un pezzettino anche con gli Amazons, che ritroviamo sempre molto volentieri direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, i nuovi dischi che vi facciamo ascoltare, che selezioniamo, che insomma in qualche modo tengono alta la bandiera del rock and roll. E sti ragazzi, gli Amazons, lo fanno alla grandissima, anche con Blood on the Bone, pezzo che secondo me in qualche modo è l'antipasto poi del disco che uscirà. Non si hanno ancora notizie, però la butto lì. Secondo me, entro la fine del 2026, qualche cosa verrà fuori. Adesso già so che l'ho detto, non verrà fuori niente, farò una figura barbina. Vabbè dai, meno male che ci sono gli AC/DC. Duro di freccia, è il momento di TNT.

Non si può trovare una sola canzone che sia esplicativo o comunque che riassuma l'essenza degli AC/DC. Senza dubbio, però, quella che abbiamo appena ascoltato è uno dei simboli, no, del modo di vivere non di tutta la band, ma soprattutto del frontman storico Bon Scott, che purtroppo proprio a causa di questa vita veloce poi se n'è andato molto presto. È una metafora TNT per indicare un'energia esplosiva, il potenziale pericolo, la ribellione sociale, la voglia di andare a un ritmo che magari è diverso da quello di tutti gli altri, e per farlo hanno usato gli AC/DC questo acronimo del trinitrotoluene TNT. È difficile però, Trinitrotoluene. Ehi. Ma la chiedevano anche a scuola questa cosa qua. Per fortuna non me l'ha mai chiesta, perché sennò avrei fatto proprio un'altra figura barbina. Lui è Sam Fender, su Radio Freccia con Saturday.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Radio Freccia.
6: 19:24 minuti, è mercoledì, è il 29 di luglio e la voce che sentite è quella di Wally Vostro fino alle 20, ma da qui, o meglio da lunedì fino al prossimo 9 di agosto staremo insieme tutti i giorni a quest'ora, perché è il momento delle vacanze, il momento delle vacanze della trasferta estiva, è il momento in cui c'è un po' uno, ma neanche slittamento, in verità è uno spostamento di varie conduttrici e conduttori, no? Qualcuno è in vacanza in questo momento e rientrerà poi a partire dal 9 di agosto, anzi a partire dal 10 di agosto, qualcuno si trova già in Calabria, qualcuno, insomma siamo un po' in giro per l'Italia, ma la nostra musica resta.

Passano gli anni, ma la rabbia che traspare dai pezzi dei Limp Bizkit rimane lì, ferma, indenne in qualche modo, anche My Generation, con tutta una serie di intercalari che poi, quelli usati da Fred Durst, cantante del gruppo, che sono diventati poi iconici in qualche modo, no? Quando è stato un paio di giorni fa, ho beccato su Instagram un video molto particolare, mi ha fatto tanto ridere, di questo attore, questo ragazzo geniale che, travestito da Fred Durst, vestito proprio come usa vestirsi lui, trovandosi in varie situazioni della vita, si esprimeva solo attraverso queste frasi tipiche delle canzoni dei Limp Bizkit. È un video molto stupido, ma mi ha fatto tanto ridere. Provate a cercare su Instagram, credo che ci sia ancora. Molto bene, questa è Radio Freccia, questo è il Molo 17, buon lì vostro fino alle 20 per un pezzettino anche con i Killers e la forza esplosiva di Somebody Told Me.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Zon zon. 19:37 minuti, siete su Radio Freccia, Wally vostro al microfono fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso i nostri canali di radiovisione, perché abbiamo un pacchetto grosso, cioè non faccio gesti che sono brutti, però grosso così. Fiddlehead invece, la band che abbiamo appena ascoltato con Baby I'll Change, questa attitudine un po' punk, no? Un po' punk melodica che strizza l'occhio a quel mondo lì, quello un po' del punk californiano, però un po' più rafforzato, secondo me. Va un po' in quella direzione. Ma da lì ritorniamo un po' alle origini. Un po' di sano blues elettrico, quello degli ZZ Top.

scolpisce lo spirito di chi la produce nell'eterno, e gli ZZ Top sono rimasti lì. Che pezzo incredibile. Mi sono fermato un po' a riflettere su quanto poi il blues possa essere declinabile in mille modalità e essere sempre efficace. Che bellezza. Gli Arctic Monkeys ora su Freccia con Arabella.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo mercoledì 29 di luglio, sono le 19:49 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato gli Editors con The Rush direttamente dalla nostra Top 20 e già che ci sono vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e con i nostri contenuti. Chiudiamo con la consueta rubrica che ci accompagnerà per questi 14 giorni fino al 9 di agosto compreso, cioè chi ce l'ha più lunga, canzoni che vanno tanto in là col minutaggio ma che dentro portano un sacco di roba. Oggi abbiamo scelto Sheep di Pink Floyd. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, see me to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step. Qui al microfono, in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi, qui a Praia Mare. Mi piace dirlo, ricorda, dicevamo ieri, no? Ricorda i vecchi tempi. Comunque, al di là di questo, ovviamente sono qui anche a ricordarvi che siamo in Radio Visione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo con quello che viene definito Back in Time, quindi torniamo indietro nel tempo dagli anni 70, esattamente nel 1978, ragazzi. Who are you? Ci sono gli Who in apertura di questa prima ora di Rapegliella.

Who, abbiamo aperto così la prima ora di Revegliele. Qui ci sarebbe tutto da raccontare in seguito a questo album, che poi purtroppo fu l'ultimo a vedere Keith Moon alla batteria, anche se già durante la registrazione ci furono tanti problemi, perché a causa dell'abuso di alcol e droghe Keith Moon faceva molta fatica a suonare, ragazzi, faceva molta fatica a suonare la batteria, pertanto cominciarono a capire che la situazione era molto grave. Poi purtroppo Keith Moon morì circa un mese dopo la pubblicazione del disco. Abbiamo appena ascoltato Who Are You, che è la title track, come si suol dire, di quel disco lì, Mix Ambassadors. La facciamo ad ascoltare un messaggio così al volo? Dai, tra poco, perché c'è un messaggio di Salvo che faceva riferimento a Shea.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 15 minuti, ma è un po' complesso, devo dire, andare in onda da qui a quanto pare un po' complesso, stanno arrivando vari messaggi. Ma va bene così, ragazzi. Intanto però ascoltiamo i vari messaggi che non sono arrivati in precedenza.
2: Dopo questa pezzone di Pink Floyd,
1: aspetta.
2: Dopo questa pezzone di Pink Floyd mi viene da salutarti così. Ciao Step.
1: L'effetto di Ship dei Pink Floyd sulla gente, mi verrebbe da dire. Francesco,
3: ciao,
1: prego.
3: Step, che poi ho una storia meravigliosa su questa canzone. Io li ho conosciuti proprio con questa canzone grazie alla famosissima serie TV CSI Miami, e questa era la colonna sonora. Sì. Era bellissimo, e da lì poi ho detto: no, di chi è questa canzone? La cerco, e amore puro. Amore puro. Il problema è che CSI Miami è parecchio vecchia, e all'epoca non c'era Shazam, almeno io non ce l'avevo ancora. E per cercarlo ho dovuto interpellare papà, che lui invece riconosceva la grande di Who. E mi ha detto: come? Non sai chi sono gli Who? E da lì è amore puro.
1: Allora, dopo questo messaggio, in realtà mi è fatto venire in mente una cosa, ma visto che tempo adesso, proprio in questo momento, non ce n'è, ci ascoltiamo Joe Cocker, poi dopo ti rispondo, caro mio.

When the Night Comes, Joe Cocker. Stiamo parlando però di una canzone scritta da Bryan Adams, che non si limitò però solo a scriverla. In realtà la chitarra che si sente l'ha suonata lui durante la registrazione del brano. Tornando a noi, dovevo rispondere a Francesco e mi hai fatto venire in mente una canzone di Kate Bush. Se vi ricordate, ne avevamo parlato credo un mese scorso, forse, quando durante la rubrica del rock femminile, e con Kate Bush si parlava di Running Up That Hill, che è una canzone fatta tanti anni fa, ragazzi. Poi nel 2022 è stata ripresa da Stranger Things e da lì ha fatto dei record, perché è tornata prima in classifica, ha fatto proprio dei record, il Guinness World Record, perché praticamente ne ha fatti due. Il primo è il ritorno al numero uno più lungo di sempre, cioè il record è stato il fatto che è tornata al primo posto in classifica dopo 37 anni la sua uscita. Il secondo invece è proprio basato su Kate Bush, l'artista donna più anziana a conquistare la vetta della classifica dei singoli in Regno Unito. Quindi vedi che a volte le serie TV ti aiutano a riscoprire dei brani del passato, come nel caso di CSI, poi.

0: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Freccia.
4: L'indecisione è una brutta bestia. Comunque le 20 e 29 minuti di questa prima ora di Rabelier con Step qui al microfono. Perché l'indecisione? Perché ci sarebbe da parlare di questa canzone, ma ci sarebbe anche da avviare la nostra rubrica giornaliera, ragazzi. Però siccome la canzone passa adesso e basta, quindi forse è meglio dedicarsi a questo piuttosto. Allora, 1994, Oasis. Molti di voi staranno già storcendo il naso. Cigarettes and Alcohol è una canzone particolare, perché vi faccio sentire questa parte, questa intro qui, e dei T-Rex, sentite qua. Get it on, ragazzi. Ora prendete questa parte e ascoltate.

d'alcol, gli Oasis, e come dicevo prima, ragazzi, l'avete sentita, ve l'ho fatto ascoltare prima, era l'intro di Get It On dei T-Rex, e Noel Gallagher l'ha messo, tra l'altro, durante un'intervista su una radio francese. Lui lo disse proprio, sì, è vero, l'abbiamo preso da lì il riff, però non ci interessa, cioè alla fine T-Rex non esistono più, perciò fammi causa. E in effetti non c'è stata una causa su questo, però sì, fondamentalmente è un plagio, ragazzi, fondamentalmente sì. Per il resto volevo aprire la rubrica del Aspet che me lo segno, ma è un po' tardi adesso perché, ragazzi, abbiamo poco tempo e il messaggio del grande Davide Bonassia dura un pochettino più, ecco, di quello che abbiamo in questo momento, perciò devo dire di andare avanti, che è meglio così.

0: Radio Freccia.
1: E talla da. Le 20 e 41 minuti di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. E signore e signori, è un onore poter aprire la rubrica Aspetta che me lo segno. Vai.
2: Ciao Step. Per il momento invio vocali solo a te per i problemi prendo che già penna. Conosci. Ma non mi perdo la musica di Rebeliel. Gli occhiali che indossi sono Ray-Ban.
1: Non facciamo.
2: Scialla! Davide, buonasera.
1: Ciao ragazzi.

0: 1968, Mrs. Robinson, Paul Simon e Art Garfunkel, e giustamente, prego.
1: Ma pensa, ma meglio così, perché Mr. Roosevelt come metrica e fonetica non è che suonava tanto bene, secondo me. Molto meglio Mrs. Robinson.
0: C'era bisogno di un adattamento, però fondamentalmente, ragazzi, a noi è arrivata così poi dal 68 ad oggi e va più che bene così. Per il resto, se già non l'avete fatto, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. È un'app gratuita, RTL 102.5 Play. Da lì potete trovare poi i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Qualora vi foste persi qualche programma che è già andato in onda, qualche rubrica, trovate tutto quanto lì. E lo voglio sottolineare ancora una volta, ragazzi, non fa mai male sottolineare sta cosa, è gratis, è gratis. Boom, The Ives.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:53 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa prima ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Questo credo sia il guru, ragazzi, prego.
2: Ma l'orecchietta che ci mi da rap. Allora, vabbè, le cozze dopo. Mamma, voglio le cozze, dopo.
1: Però quando dici cozze, quando dici le cozze plus, voglio le cozze plus. Cioè, il pugliese va parlato bene. E dai, amico mio. Poi non mi ricordo qual era la prima parola. Le orecchiette che le ciume drup. Voglio le ciume drup. Cioè, va detto così. Poi sapete che la Puglia è un po' così, proprio ogni paese, non città, notate bene, non capoluogo, provincia, eccetera, proprio ogni paese ha il suo accento e paradossalmente il suo dialetto, quindi poi ognuno pronuncia a modo suo. Chiudiamo così questa prima ora di Rebeglielli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono in diretta dal TH Resort del Borgo di Fiuzzi, qui a Praia a Mare. Siamo in trasferta per queste due settimane, poi ci saranno due settimane di pausa per quanto riguarda Rebeliel e poi tante, cioè in realtà poche, ma sostanziali novità. Te lo posso garantire, ancora però non possiamo rivelare come cambieranno le cose, ecco. Però intanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466.

0: New Gold Dream, Simple Minds. Abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebeliel e devo rispondere a Blondie che dice: in questo modo alimenti la speranza che tu possa tornare la notte. In realtà non è solo la speranza, anche il mio desiderio proprio di tornare a fare la notte, ragazzi. Io voglio ricordare, da mezzogiorno decisi proprio di mia spontanea volontà di andare a fare la notte, perché secondo me la notte è uno degli orari più belli in assoluto in cui vivere. Cioè proprio è una cosa bellissima, quando la città dorme praticamente. Io amo questa cosa qua. Per il resto c'è anche la nostra Faustina. Buonasera Faustina, buonasera.
1: Ciao Ste.
0: Dica.
1: Sono in ritardo stasera, ma sempre in tempo per augurare a te, a tutti gli selciati, una radiosa serata. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina a Praia Mari.
0: Pensa quanto siamo lontani, pensa un po'.

0: Radio Freccia.
1: E dai che questa è tosta, Le 21 e 15 minuti di questa seconda ora di Rebegliel Step qui al microfono, che deve annunciare, parlo di me in terza persona, sì, deve annunciare una canzone un po', come dico io, ormai è una parola che utilizzo sempre, particolare, ragazzi, è particolare perché è una canzone importantissima che in realtà quando uscì, stiamo parlando, in realtà prima ancora che uscisse, stiamo parlando della fine degli anni 60, creò un sacco di problemi alla band. Stiamo parlando di The End, dei Doors. Sto parlando di un Jim Morrison che intanto cantava mentre tutti i Doors suonavano la canzone al Whiskey a Go Go ad Hollywood. Loro erano la band resident praticamente di quel locale lì e improvvisavano la canzone, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista delle parole, finché a un certo punto, che la conoscete, ne abbiamo parlato spesso di questa canzone, c'è una parte dove Jim Morrison racconta di questa persona che si sveglia, uccide il padre perché vuole possedere la madre. Ecco, apriti cielo, potete immaginare cosa è successo. Sono stati cacciati dal Whiskey a Go Go, sono stati licenziati praticamente, però è diventata una canzone, beh, ormai storica. Era 1967 quando uscì The End, i Doors.

The End, i Doors, quando, beh, ragazzi, manca ancora un po' fino alla metà di questa seconda ora di Rapagliele. Giustamente qualcuno dice che poi è tipo mica l'inno a Satana. Ma per curiosità, esiste una versione registrata non censurata? Sì, che io l'ho sempre sentita con l'urlo anziché la frase. Sì, esiste. Per il resto, ragazzi, questa fu utilizzata anche da un certo da Coppola, Francis Ford Coppola, per Apocalypse Now. Stiamo parlando del 1979 e si trova sia in apertura del film che in chiusura, ed è secondo me una canzone perfetta per quel film lì. E stiamo parlando di una canzone del 67 e di un film del 79. Prima, nella prima ora, si parlava appunto di queste situazioni qui, di alcune canzoni che tornano in auge praticamente grazie a film, serie TV e anche pubblicità a volte, come anche in questo caso.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
4: tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: Ragazzi, le 21 e 31 minuti di questa seconda ora di Rebelliello, ormai siamo arrivati alla metà praticamente di questa seconda ora del terzo giorno, se non sbaglio, terzo giorno del Rebelliel Summer, con Step qui al microfono. E quando si parla di niente, sta ancora pensata a The End, dei Doors, perché in realtà mi sono venute in mente alcune scene di Apocalypse Now. Però, a parte questo, ciao da Lorenzo, dice, ma il cappello appartiene a Pino Scotto? Era quello che aveva perso nello studio a Cologno Monzese. Premessa, caro Lorenzo, premessa, aspetta che ti guardo negli occhi. Pino Scotto non ha mai perso il cappello negli studi di Cologno Monzese. Seconda cosa, questo è il mio cappello da concerto. Quando mi beccate ai concerti sappiate che mi vedrete sempre con questo cappello, anche fosse d'inverno, in pieno inverno.

0: Smashing Pumpkins, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora. Tra l'altro, tra pochissimo c'è una canzone che conosciamo benissimo noi di Radio Freccia, perché è stata forse addirittura la prima top 20 che abbiamo avuto nel 2016, quando Radio Freccia poi è nata. Per il resto, Andrea, buonasera. Buonasera, no, Andrea Bosco, buonasera Bosco, buonasera.
1: Infatti è il cappello da concerto. Ti sembra di essere a un concerto?
0: Non si sa mai,
1: cioè, non so io. Dove andiamo a finire se andiamo avanti così?
0: Boh. Caro amico, meno male che ho questo cappello, perché sennò neanche riuscivo a leggere i messaggi. Niente, zero, questo faro puntato negli occhi. Comunque è fighissimo il cappello, lo voglio anch'io, lo cercherò su Amazon per comprarlo. Amico mio, credo che su Amazon tu non lo devi scendere, proprio più giù, roba tarocchissima, quelle cose lì devi cercare. No good, Icaleo.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 21 e 44 minuti di questa seconda ora di Repelliel. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine pure di questa seconda ora. Intanto però qualcuno si sta avvicinando a quelle che saranno, diciamo, a quelli che saranno i cambiamenti poi dal 24 agosto. Però io non posso dirvi se è così, se non è così. Qualcuno parla della notte, qualcuno parla del pomeriggio. Addirittura era arrivato un messaggio: Repelliel di mattina. No, quello te lo posso dire, quello non è così. Comunque, il resto dice: ma Lorenz non ha l'esclusiva sui cappelli, te ne approfitti perché è in vacanza. No, amico mio, credimi, io, voi lo sapete, io vengo in onda sempre senza cappello, senza occhiali, eccetera, soltanto che ogni giorno lo dobbiamo ripetere perché probabilmente non seguite la radiovisione, questo è molto male. Altrimenti capireste subito che abbiamo un faro sparato negli occhi e quindi è tutto normale. Scancanensi, Secretly.

Scancanessi, quasi arrivati in chiusura di questa seconda ora di Rapegliela. Infatti ragazzi, mi tocca ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play sul vostro telefono, sul vostro tablet, e se non è vostro va bene ugualmente, prendete quello dei genitori, quello degli amici, quello delle parenti, qualsiasi cosa va bene, perché ricordatevi che l'app è gratuita. RTL 102.5 Play, potete seguirci in diretta sia in radiovisione che solo audio. Intanto mi sto distraendo perché vedo ragazze che passano qui davanti, nude, no, vestitissime, quindi non fa niente, torniamo a noi. E dicevo, tramite l'app poi potete seguire a parte la diretta, ma anche riguardare eventuali programmi che sono già andati in onda, poi le interviste, le ultime notizie. Ma adesso basta, ragazzi. Detto, vai.

0: Radio Freccia.
1: E dalla da. Le 21 e 56 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebelliel per quest'oggi. Ragazzi, l'appuntamento è rinnovato a domani, dalle 20 alle 22, qui su Radio Freccia con Rebelliel. Tra pochissimo ci sarà Cassidy, che io non vi posso descrivere perché è seduta... Lo vedi che non sono senza parole, come lo devo dire? Sei praticamente quasi in ginocchio di fronte a me ed è una cosa bruttissima, lo so che è brutto, però se è la verità d'altronde, cara, che se vedete io non sto guardando la telecamera in questo momento, sto guardando lei perché è qui sotto, ma non dovete pensare assolutamente male, è qui perché è già pronta ovviamente a tenervi compagnia per le prossime due ore. Per il resto, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao, Vaglione.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia, cioè non è che sei trasparente, c'è Step che è davanti alla scaletta, no ma vai tranquillo, non c'è bisogno, così. E comunque ero in piedi, a te sembravo in ginocchio ma ero in piedi, cioè guardate, guardate la differenza. Vabbè, detto questo, così per il clima, giusto per farvi capire che è sovraffollato, tra l'altro siamo in pochi metri quadrati.
2: Siamo in due ed è già pieno.
1: Esatto, no, in realtà c'è anche l'aulo, diciamo, perché visto che siamo tutti qua, qualcuno viene a trovare, qualcuno no, comunque ma buonasera. Siamo in mezzo ai cessi, probabilmente qualcuno passa a lasciare anche la moneta quando entra, perché visto che siamo qua in mezzo. Ma detto questo, non ero in ginocchio, no, ero in piedi, però a te sembrerà che io ero in ginocchio, ma questa è l'altezza.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, per i vostri saluti. Siamo tornati alla normalità, vuol dire che Step se n'è andato. Comunque vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri vocali, ci sono i vostri messaggi scritti. Sentiamo un po' qui, sì.
1: Ciao Cassidy, ciao. Da Lorenzo da Trieste. E poi le cose piccole stanno meglio in vetrina.
0: Sì, no, devo dire, io ho un'altezza media, diciamo, di quello che è la donna più o meno. Non sono per niente alta, però Step è 1,90, quindi vicino a lui tutti quanti sembriamo dei piccoletti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:10 su Radio Freccia. Apre le sue porte il pub dell'Ultima Luna qui in trasferta. Ricordiamo che siamo a Praia Mare. Ogni volta vi dico grazie perché mi sento a casa in ogni parte dove vi portiamo. Intanto arrivano i vostri messaggi, i vostri saluti.
2: Buonasera,
1: sì. Ciao, Salvo.
2: Corsa per arrivare alle 22 giusto in camera.
1: Grazie.
2: Non ce l'ho fatta. Però adesso sono qua e vi ascolto con gioia, Letizia. E poi vorrei mandare un grosso ciao al mio amico Alberto.
1: Mandiamo un grosso ciao al tuo amico Alberto. Saluto Ciocca, Alessio con i suoi clienti, saluto Lelli e anche Antonella e poi saluto Ste. Ma Antonella, mi è parso di capire che ieri non hai apprezzato che Jimmy fosse venuto a salutare, che è stato così carino, perché non ha dato nessun fastidio, anzi è così bello l'idea di poter stare in gruppo in questa trasferta, quindi ben contenti se ci passa a salutare qualcuno di noi.

0: Dresden su Radio Freccia. E qui arrivano i ringraziamenti a Sautofao, assolutamente sì, per la selezione musicale. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì.
1: Oh, cos'è questa storia in ginocchio? Ma stiamo scherzando?
0: Ma che in ginocchio? Ero seduta su un puff qua davanti con un tavolo in mezzo. Lo sai che Step deve sempre fare quello che esagera.
1: No, dai, a parte gli scherzi, bello vedere che andate d'accordo e scherzate tra colleghi. Vi invidio per questo. E un abbraccio, un salutone e un abbraccio anche alla Lau, visto che è lì. Lau, ci vediamo domani mattina, anzi ci sentiamo domani mattina. Ciao ragazzi.
0: E Mauro, non l'hai beccata per pochissimo, perché chiaramente poi lei è andata a dormire, che domani c'è la sveglia prestissimo. Praticamente quando loro arrivano qui in studio io vado a dormire. Sometimes.

0: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:28 su Radio Freccia, saluto Gianmarco Giandog, poi saluto anche Laura, poi sentiamo qui, sì.
3: Salvo, ma a me non mi saluti? Questa roba. Ciao, Alessio, buonasera. Sto a Firenze ad allenarmi, una Firenze caldissima. Voglio andare via.
2: Penso che sia un caldo che ormai c'è un po' ovunque. Dicono che debba anche peggiorare, ma peggio di così che cosa? Stiamo rosolando, stiamo veramente rosolando con umidità pazzesca. Vabbè, comunque concludo i saluti con la nostra Faustina.

E comunque sì, Mauro, stavo pensando che siamo davvero fortunati in questa trasferta perché siamo un bellissimo gruppo. Noi chiaramente facciamo parte del gruppo RTL 102.5, quindi c'è anche Radio Z più noi, e c'è veramente un bel gruppo. Stiamo passando dei bellissimi giorni e spero che sia così anche per voi. Per chi sta lavorando, spero che sia un periodo magari più leggero. Magari ci sono alcuni lavori che si alleggeriscono in questo periodo proprio perché magari c'è meno da fare. Questo non per tutti, purtroppo, quindi in ogni caso buon lavoro. Noi ci siamo per cercare magari di far passare anche più velocemente quelle ore di lavoro, almeno per quanto mi riguarda l'ultima luna che sta lavorando in questo momento. Comunque essere magari anche un momento di stacco anche per chi si sta riposando.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:39 su Radio Freccia. In tanti anni di trasferta dove, come dicevo prima, siete sempre venuti con me, mi avete accompagnato in queste ore estive, giorni estivi, che fastidio Step che si mette davanti alla vetrina e mi distrae, a parte questo, chiudo la parentesi. In questi anni ho sentito molto spesso che tanti di voi hanno sempre apprezzato tantissimo le vacanze in solitudine. A parte chiedere anche questo, se qualcuno vuole aggiungere che in questi anni non c'era, se preferisce o no andare in vacanza da solo, ma io amplierei un po' questo argomento: fare le cose in generale in solitudine, se vi piace o meno, se vi mette a disagio, se ci sono alcune cose che fate volentieri da soli e altre invece che preferite magari no. Insomma, magari qualcuno va al cinema da solo, qualcuno va al ristorante da solo, qualcuno dice no, quello non mi piace. Insomma, dipende sempre un po' dalla persona.

su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Vacanze in solitudine, sì o no? E in generale, se fate qualcosa in solitudine con piacere o se vi mette a disagio. Ad esempio, io non ho mai provato ad andare al cinema da sola. La cosa non mi ispira, come non mi ispira neanche andare al ristorante e mangiare da sola. Questo invece è apprezzato da altre persone. Poi ci sono cose che faccio da sola e mi piace fare, ad esempio non mi piace far compere in compagnia perché mi sembra di essere un peso per qualcun altro e quindi devo stare lì, riflettere, fare la spesa da sola. Insomma, preferisco così. Insomma, ci sono cose che si fanno più volentieri da soli e altre meno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Arrivano i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda vacanze da soli, sì o no, ma in generale cose fatte da soli, se vi piace oppure vi mette a disagio. Ad esempio, come stavo dicendo io, ci sono alcune cose come andare al ristorante da sola mi metterebbe a disagio. Sì, l'ho fatto perché magari per lavoro eccetera, sì, però mangiavo molto in fretta perché non mi piaceva, ad esempio. Oppure non sono mai andata da sola al cinema, cosa che invece piace a tanti. Chiaramente, come sempre, non c'è un giusto o uno sbagliato, ognuno ha il suo e quindi è normale che sia così, un proprio sentire. Come dicevo, far compere da sola mi piace di più perché ho più tempo di riflettere, non mi sembra di portare via tempo a qualcuno che con me, che magari si annoierebbe ad aspettare che io scelga un qualcosa, quindi è così. Ognuno c'ha il suo, sentiamo. Sì?
2: Ciao sfrecciati.
1: Ciao.
2: Certo che puoi mettere anche Tom Petty di sottofondo dopo questa domanda, che voi cattivelli. Comunque, dopo una relazione di 10 anni finita, io ho scoperto la solitudine e per ultimo un viaggio di 3 settimane da solo. Certo, difficile in alcuni momenti, ma secondo me è necessario. Faccio tutto da solo e ho scoperto che comunque la solitudine così schifo non fa. Ciao.
1: No, la solitudine non fa schifo proprio per niente, anzi ci sono dei momenti dove forse è appunto necessario, come hai detto anche tu, stare da soli, riscoprirsi, capirsi, riflettere su alcune cose, quindi è assolutamente

veramente utile. Poi certo, se diventa la normalità, qualcuno dice però magari un po' di compagnia farebbe anche piacere. Però ci sono dei momenti che appunto possono essere dei momenti propri, senza dover soffrire magari dopo una rottura, come magari in questo caso, che uno dice sono obbligato un po' a fare le cose da soli. Però magari dopo il passare del tempo uno si abitua e ci sono certe cose che apprezza anche.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Le 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che come sempre siamo in Radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali per quanto riguarda la solitudine, ma nel senso buono, nel senso che molti apprezzano le vacanze in solitudine, quindi vacanze in solitudine sì o no, oppure anche altre cose se amate farle da soli oppure preferite in compagnia. Ci sono vari pensieri, c'è chi si trova bene in un modo, chi in un altro o chi magari in una via di mezzo, e ci sta anche questo.

Prodigy. Rischiato a Sal Da Vinci questa sera. Io ogni sera, lo sapete che ormai ve lo dico, visto che fanno l'animazione qui davanti, e io sento queste due canzoni che si uniscono, quindi mi piace farvi sapere anche che cosa ho sentito nel fuori onda, un misto tra Prodigy e Sal Da Vinci questa sera. Ieri non mi ricordo, c'era la Macarena con qualcosa. Vabbè, comunque, a parte questo, arriva un messaggio da Luca che dice: io sono anni che vado ai concerti in giro per l'Italia da solo, non trovo purtroppo chi ha i miei gusti musicali, mi diverto, ma penso sempre che forse in compagnia sarebbe stato meglio. Comunque Luca, guarda, da esperienza di sfrecciati, c'è chi ha trovato anche l'amore andando a un concerto da solo, quindi non sai mai quello che ti capita, come dicevamo qualche settimana fa, anche andare da soli potrebbe essere un'avventura positiva.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Vacanze da soli sì o no, ma in realtà in generale cose fatte da soli, vi piace o non vi piace? Devo dire che stanno arrivando parecchi messaggi un po' sulla costrizione di fare cose da soli, perché magari è finita una storia, però in realtà ci sono anche cose che volontariamente si fanno da soli, e per quello che mi piacerebbe capire se può essere bello o meno volontariamente, nel senso che qualcuno decide ad esempio di andare al cinema da solo perché lo apprezza, e qualcuno che dice no, non decido questa cosa perché mi mette a disagio.

0: 366-6344-66. Sentiamo Blondie, sì?
1: Ciao Cassidy, partiamo dal presupposto che io vivrei di notte. Proprio perché ci sono meno persone, non perché abbia qualcosa contro qualcuno, ma perché io amo proprio stare da sola. Non mi piace avere tanta gente intorno, supporto ma per pochissimo tempo, e quindi mi piace fare tutto da sola. Io adoro stare da sola, infatti è una vita che sono single proprio perché io amo la mia libertà e non farei cambio con niente al mondo. Ciao.
0: Chissà, magari un giorno arriverai a rinunciare a una particella di solitudine, chissà.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:26 su Radio Freccia arriva questo messaggio che dice: ho iniziato ad apprezzare molto la solitudine in alcune situazioni, come quando salgo in sella alla mia moto. Non esistono più orologi, cellulari ed impegni. Vado al mio ritmo senza l'ossessione di stare al passo con il gruppo. Mi fermo quando voglio per fare una pausa, una foto, senza rendere conto a nessuno. Amare ciò che fai da solo è ciò che ti fa sentire libero. Magari in tantissimi si ritrovano in questa situazione, quando si fa qualcosa per se stessi, qualcosa che si ama, e c'è quel senso di libertà anche nella solitudine.

0: parere il vostro vissuto. Sentiamo Fabio.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao Fabio.
1: Ho fatto delle vacanze alternative, sono andato a fare un ritiro di meditazione e ho mantenuto il silenzio per 2 settimane. Alla fine, carico di energia, sono andato in pizzeria da solo e poi qualche giorno dopo sono andato al cinema a vedere l'Odissea da solo. E mi sento sereno, carico di energia, come ho già detto, quindi sto bene così. Ciao da Fabio.
0: Qualcuno può sentire questa descrizione come vacanza impossibile, però ognuno è fatto a modo proprio, quindi silenzio per 2 settimane, qualcuno può rigenerarsi, qualcuno dice non ce la farei mai.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:36 su Radio Freccia, c'è anche il parere, il vissuto di Mauro, sì? Aspetta, rimettiamo da capo che non ho schiacciato il pulsante. Io non sono abituata con questi pulsanti della trasferta.
2: Il della mia vita.
1: Sì.
2: Buonasera Cassidy, io ho passato un bel po' di anni della mia vita da solo e una cosa ho imparato, che secondo me tutti dovrebbero provare l'esperienza di vivere da soli, perché così impari veramente quello che ti piace, impari veramente a conoscere te stesso, dal gestire una casa, andare in vacanza, uscire al ristorante, andare a fare la spesa. E nel momento in cui impari a conoscere bene te stesso, quelli che sono i tuoi gusti, quello che ti piace o meno, impari anche a convivere meglio con le altre persone. Ciao, un abbraccio.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Io da qualche anno a questa parte ho sperimentato l'ebbrezza di gestire e vivere ogni situazione della mia vita da solo, completamente, dove è possibile. Non posso con il lavoro, perché lavoro con altre persone, quindi. Ma è una vita completamente diversa, perché è lì che trovi la tua pace. Per me, almeno, è soggettivo. Cena fuori da solo, film da solo, e poi io ho la mia passione che mi manda avanti e che io mando avanti, che è quella della musica. E quando sto da solo con la mia chitarra, che io chiamo mia moglie, il mondo sparisce e rimaniamo solo io e lei. Quindi capisco anche il messaggio vocale dell'altro sferciato. Ciao Cassidy e ciao a tutti gli sferciati.
0: Bello, trasmetti tranquillità.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, finisce anche oggi l'ultima luna. Io vi ringrazio come sempre per tutti i vostri messaggi e mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti, però davvero grazie. Stiamo parlando di vacanze in solitudine o meno, o cose in generale fatti da soli o meno. Qualcuno apprezza, qualcuno meno, e sentiamo un po' qui. Sì?
2: Ciao Cassidy, ma guarda, io proprio oggi sono andata al cinema da sola, sono andata a vedere Spider-Man, consiglio a te, a tutti gli sfracciati, di andare a vederlo nel caso, se vi interessa il genere. Comunque io vado diverse volte al cinema da sola, non ho nessun problema, anzi ti invito a farlo anche tu se non l'hai mai provato, perché guarda che ti posso assicurare che è solo una sensazione momentanea che puoi avvertire magari se non l'hai mai provato, ma poi una volta che ti abitui ci vai tranquillamente, tanto è un momento, ti regali un momento per te, quando non c'è nessuno con il quale andare, comunque un modo per fare comunque una cosa che ti piace e regalarti un momento tutto per te, che non vedo perché uno deve rinunciare solo perché è da solo. Tutto qua, ciao, un saluto a Valentina.
1: Ciao Valentina. Sì?
3: Ciao Sfrecciati.
1: Ciao.
3: Ieri sera ero sul Ponte della Vittoria a Firenze, c'era un bel venticello, tra l'altro ho visto sorgere la luna, ero da solo e mi sono goduto questa solitudine davvero in maniera molto particolare, molto speciale, quindi ho pensato a quanto sia bello in certi momenti essere soli, però è anche vero che questo pensiero riesco a farlo, non è stata la prima volta, perché in genere nella mia vita posso scegliere alcuni momenti nei quali stare da solo, negli altri momenti in realtà una vita relazionale molto intensa, molto piena, quindi credo che anche questo mi porti a fare questo tipo di considerazioni. Un abbraccio a tutti, ciao, buona serata, Pierpaolo.
1: Sì, certo, scegliere con serenità magari fa vivere meglio le cose, questo penso sempre. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night!

0: Quando Radio Freccia, ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.